0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: buona domenica.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è parte.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore.

0: te che sei la più forte.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Aia!

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari.

0: Lotino, today is yours, feel good.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Yeah!

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buon mercoledì da Alberto Alfano. Anticiclone subtropicale in ulteriore espansione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il territorio nazionale, anche se avremo una nuvolosità irregolare sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, con cieli dunque anche pressoché sereni al sud e presenza di nubi sparse al centro-nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Ederred. Sono 100%

0: azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Disney e Pixar presentano
3: Jessie, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 10 giugno 2026. Liscio come l'olio, oltre 900 kg di olio esausto raccolti nelle scuole con il progetto Olimpiadi Ancora Ambiente. Oltre 1.350 studenti delle scuole dell'infanzia e delle primarie di Ancona hanno raccolto questa quantità di olio esausto, 900 kg olio vegetale esausto nel corso dell'anno scolastico. Sono i risultati delle Oli con due I da Olio Olimpiadi, il progetto di educazione ambientale promosso dal Comune ed Ancona Ambiente, che ha coinvolto tre istituti comprensivi cittadini. È una bella iniziativa.

0: Iniziativa che forse viene già seguita anche in altre zone e altre zone potrebbero farlo. Dai, su su. L'omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, ammazzata in maniera agghiacciante da Silva, il 36enne senegalese assolto, esce dal gabbio, è vicino di casa, è amante bollente della Pierina. Dunque, l'astronauta italiano Luca Parmitano sarà l'unico non americano, ma andrà sulla Luna, lo annuncia la NASA, l'ente spaziale americano. Alta tensione nell'Irlanda del Nord per una vicenda di un accoltellamento attribuito a un rifugiato sudanese. Gli statali italiani, nuovo contratto, aumenti al mese per 160 euro lordi. Raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici. È un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 25-27. L'accordo è stato firmato anche dal sindacato CGIL. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, tregua, pace, bah. E proseguono i negoziati a parole, tra Ucraina e Russia, piano di pace, Putin che incontra Zelensky, anche in questo caso, bah. Il Papa ha salutato Madrid per andare a Barcellona, continua la sua viaggio, la seconda tappa del suo viaggio in Spagna, ha incontrato i volontari e ha detto un semplice ma accorato, è il caso di dire, grazie di cuore. Decreto legge lavoro, il governo ha posto la fiducia, si è aggrappato ancora una volta la fiducia alla Camera, il voto è previsto per oggi, hanno protestato le opposizioni in aula e sono in arrivo anche altri provvedimenti. Il ponte sullo stretto, la procura di Roma indaga per corruzione, tra i tre indagati anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, quello che deve controllare i conti, complimenti. Nordio, il ministro, dialogo con CSM e ANM sui magistrati inetti, ammettono che ci sono questioni irrisolte e allora risolviamolo insieme, dice Nordio. Nessi Guerra, il caso Nessi Guerra, è stato arrestato in Egitto l'ex marito, la donna condannata per adulterio e bloccata nel paese con la figlia. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo in Romagna, la tragedia che nel 18 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca, ha appiccato il fuoco nel carcere di San Domenico di Cassino e poi ha aggredito pure due agenti della penitenziaria. Cavallari Andrea, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di gabbio per la strage nella discoteca, tra l'altro l'anno scorso fu protagonista di una clamorosa evasione approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna. Colla la parete che stava demolendo, un operaio muore travolto nel bresciano, l'infortunio all'interno di un capannone in Val Camonica e si dice sempre, si aggiunge sempre l'ennesima tragedia nel mondo del lavoro. Ma quando finiranno queste tragedie? Dice il bravissimo e simpaticissimo Paolo Bonolis, la televisione, la mia vita. Lo sport e il tennis, accurati controlli che continuano per Jannik Sinner dopo il terribile, spettacolare malessere che si è visto in televisione agli Open di Francia. Secondo giorno di esami alla San Raffaele di Milano, il numero uno al mondo è rimasto oltre 3 ore lì, completando l'iter sanitario programmato, tra cui una risonanza magnetica al cuore. Da quanto si apprende, non sono previsti ulteriori controlli nelle prossime giornate. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nelle Marche statale 3 via Flaminia, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio di Ponte Riccioli e prima dell'incrocio Cagli direzione incrocio Fano strada statale 16 Adriatica. In Lombardia sulla statale 36 Lago di Como e dello Spluga c'è corsia chiusa dopo l'incrocio Monza statale 527 Bustese e prima dell'incrocio di Lissone. Sardegna sulla statale 547 di Guasila, rallentamenti per lavori dopo l'incrocio Segario e prima dell'incrocio Senorbi, strada statale 128 Centrale Sarda. Nel Molise sulla statale 87 Sannitica,

0: lavori di manutenzione prima di vinchiaturo statale 17 Appennino Abruzzese Appolo Sannitico e dopo l'incrocio stazione di Sepino direzione incrocio Napoli. Nelle Marche sulla statale 16 Adriatica c'è corsia chiusa causa lavori di manutenzione dopo Cattabriche e prima dell'incrocio Fano Madonna del Ponte. In Liguria sulla statale 586 della Valle dell'Aveto corsia chiusa dopo l'incrocio Prati di Mezzanego e prima dell'incrocio Carasco, strada statale 225 della Fontana Buona. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: La genesi del tuo colore, Irama, è proprio lui, sì. Grande Rama. Buongiorno,
1: piccolini.
0: Buongiorno per tutto il giorno.
1: Siamo in mezzo alla settimana.
0: Sì, mercoledì, buon mercoledì. 10 giugno.
1: Salutiamo.
0: Leggo bene la data prima di sbagliare.

0: Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: E i tantissimi di voi che come sempre ci scrivono già quest'ora con i vostri SMS e WhatsApp al 331-995-0095. Buongiorno Cici.
2: Buongiorno, buongiorno anche da me. Buon mercoledì, ho fatto anche la rima.
0: Vuoi fare subito un augurio? Vedo
2: ma
0: che c'è.
2: Volentieri, se me lo permettete.
1: Vada. Prego, vada, vada.
2: Buongiorno piccolini, oggi è una giornata ancora più speciale. Nonna Rosa compie 99 anni, potete farle tantissimi auguri dai suoi nipoti Francesco, Michela, Fabrizio, Alessia e anche dai pronipoti Alessandro, Martina, Matti ed Elisa. Grazie Alessia da Roma.
0: Auguri Nonna Rosa.
2: Nonna Rosa, auguri anche da parte di tutti noi di Radio Italia. 99 anni.
0: Bello, bello.
2: Auguri davvero, mi hai emozionato Nonna Rosa. Oggi è anche Santa Diana e Santa Marcella, tanti auguri di buon onomastico. E oggi, per fortuna come sempre, c'è Roberto.
3: Sì, eccomi qua, anch'io mi unisco a questi auguri a Nonna Rosa, un grande abbraccio. E ho per voi una frase meravigliosa di Francesca Virgulto: le incontri per caso le persone speciali, poi scopri che ne avevi bisogno e poi scopri che non era un caso.
1: Ha ragione Francesca Virgulto. Quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7:01.

0: Ho perso le parole, Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana, e ormai non abbiamo più parole per descrivere la nuova stella tutta italiana della Formula 1, ovvero Kimi Antonelli, il talento bolognese di soli 19 anni, che ha vinto ben 5 gare su 6 e che in occasione della vittoria a Monte Carlo è stato anche ricevuto dal principe e dalla principessa di Monaco. Noi Antonelli non siamo riusciti a contattarlo, ma abbiamo un altro ex campione bolognese doc che da giovane ha vinto tanto, il nostro Albertone Tomba, vero Max?
1: Sì, l'ho sentito prima. Alberto?
2: Ciao ragazzi!
0: Eccolo!
2: Beh, sì, insomma, sono molto felice per Cosoli, Kiwi Antonelli, dai, sì, bravino.
0: No, Alberto, a parte che è Kimi con la M, fai come bravino, ha vinto 5 gran premi su 6.
2: Ma li ha vinti correndo in macchina, è facile, dai. Alberto ha vinto tutto con la fatica delle sue gambe. Kiwi Antonelli è lì, dentro l'abitacolo, al sicuro. Vuoi mettere la pericolosità dello sì?
1: Beh, insomma.
2: Beh, io penso che non avevo neanche il casco e sfrezzavo tra dei paletti tutti vicini. Sembrava di stare in mezzo a una foresta di paletti. Pensa che una volta mi si sono pure perso dentro. Sono venuti, sì, a cercarmi con dei cani apposta che fiutano l'oro. Hanno sentito l'odore delle mie medaglie d'oro e mi hanno trovato subito.
0: Ma per favore, non credo che esistano i cani da oro.
2: Sì.
0: Piuttosto, hai visto che Antonelli è stato ricevuto dai principi di Monaco? Tu hai mai avuto incontri del genere con regnanti o nobili?
2: Beh, ma certo, Alberto ha incontrato tantissime persone importanti. Mi ricordo però che dopo ogni vittoria ero io che ricevevo principi, re e resine di ogni tipo. Loro arrivavano e si inchinavano di fronte ad Alberto, re dello slalom.
1: Addirittura.
2: Sì.
0: Ad esempio, ci ricordi il nome di qualcuno di questi nobili?
2: Mi ricordo della grandissima Beatrice Camberlini.
0: Chi sarebbe, scusa? È una nobile questa?
2: Ma non lo so, so solo che a Bologna la chiamavano la resina del ribaltabile.
0: No.
2: Ciao ragazzi, salutatemi il Kiwi Antonelli, dai.
0: Ciao Alberto.
2: Ciao.
3: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
4: È un po' di tempo.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Click Boom, Rose Villain, a cui facciamo ancora tanti auguri per essere diventata mamma.
1: Tanti auguri.
0: Di Francis Knight.
2: Bene. Una bella e brava mamma.
0: È nato il 2 giugno, lo ricordiamo, a New York. Mamma di Francis Knight, auguri anche al papà. 6 PM, si chiamano tutti così, un po' strani.
1: Benvenuto Francis.
0: Ci sono abbiamo un po' di auguri,
1: un po' di auguri, un po' di messaggi.
0: Cominciamo da qui. Buongiorno piccolini, sì. Sole Mare, la vostra bella musica. Un abbraccio a tutti e buon lavoro a Chris Lina, la Torre del Greco. Un abbraccio, ci ha mandato anche un video bellissimo, ci viene voglia di essere lì.
1: Rimaniamo in Campania. Mary da Napoli, buongiorno piccolini, potreste fare gli auguri alla mia principessa Sofì che domenica riceverà la sua prima comunione e ci tiene tantissimo ad avere i vostri

0: auguri.
1: Auguri, auguri,
0: Sofì. Sofì,
1: auguri.
2: E a proposito di auguri, io non manco mai. Buongiorno, piccolini. Siete la mia radio del cuore, mi fate tanta compagnia. Oggi giornata speciale, stiamo andando da Pianezza, provincia di Torino, a Milano per la nostra nipotina che compie oggi un anno. Auguri Martina, dei nonni Patrizia e Lello, auguri.
1: Auguri.
2: Auguri Martina e poi buongiorno piccolini. Oggi il mio grande amore, mio figlio Gabriel, compie 8 anni e non vede l'ora di festeggiare con i suoi compagni. Oggi comanda lui. Strega comanda coloro, no? Quell'altra cosa. Saluti dalla calda Sicilia, Angelica da Tortorici.
1: Auguri Gabriel.
2: Tanti auguri caro Gabriel, anche da parte nostra.
1: Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
0: E si canta e sempre.
1: Abbiamo un ballottaggio, dovete scegliere quale canzone cantare fra queste due, tra Saif, Tu mi piaci tanto,
0: oppure Mango con Bella d'estate.
1: Scegliete una delle due canzoni attraverso gli SMS e WhatsApp, come sempre al numero
0: 331 995 0095.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
12: No, solo troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Non voglio essere fritto!
16: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
16: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
18: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
19: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
20: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
21: Quanti anni hai?
20: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
22: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Da Dio, Bresh, Radio Italia, solo musica italiana e il ballottaggio.
1: Ecco, facciamo un aggiornamento,
0: aggiornamento
1: come,
0: del ballottaggio.
1: Come sta andando?
0: Perché state scegliendo la canzone da cantare tra poco tra Saif, Tu mi piaci tanto e Mango, Bella d'estate, in vantaggio Mango con Bella d'estate.
1: Mm.
0: Continuate a votare se volete mantenere questo risultato
1: o ribaltarlo.
0: Al 331-995-0095 con un SMS o WhatsApp. Intanto si sta avvicinando il momento dei mondiali, evento che nel Regno Unito è vissuto con un po' di preoccupazione. Per la partita d'esordio dell'Inghilterra contro la Croazia il 17 giugno è previsto un consumo di energia elettrica altissimo.
1: La domanda di elettricità raggiungerà il suo picco nell'intervallo, quando i tifosi, tenendo il proprio televisore acceso in vista del secondo tempo, apriranno i frigoriferi per prendersi una birra o accenderanno i bollitori per farsi un tè.
0: Ecco, secondo le previsioni il consumo di energia potrebbe aumentare fino a 800 megawatt durante la partita, superando il picco di 600 megawatt registrato durante la vittoria dell'Inghilterra ai mondiali del 1966.
1: In ogni caso, nulla a che vedere con il record della semifinale del 1990 tra Inghilterra e Germania Ovest, quando la sconfitta ai rigori provocò un picco di consumo di 2800 megawatt, equivalente all'accensione simultanea di oltre 1 milione di bollitori. Pensate un po'. E chissà come la stanno vivendo questa attesa in Inghilterra. Io direi di collegarci con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, siamo a Londra. Siamo a Londra, quindi Re Carlo.
2: Carlo.
3: Hello.
2: Ciao Carlo, come stai?
3: Ricordo perfettamente quella sera del 1990, semifinale Inghilterra-Germania Ovest. E quando dissi a mia madre non accendere bollitore e lei lo accese.
2: Oh no. E cosa è successo?
3: Andò via la corrente.
1: Ma come?
3: Io ero sotto la doccia. L'acqua diventò subito gelata.
1: No.
3: Dopo mie varie imprecazioni in tutte le lingue del mondo, infilai accappatoio e andai giù in cantina di Buckingham Palace a tirare su contatore, non prima di aver incrociato lo zio Nicolas steso fra le damigiane di gin, ubriaco perso,
1: no,
3: come al solito. Scusate, leggo che Harry e Meghan sono pronti a lasciare gli Stati Uniti per trasferirsi in Australia. Un cambiamento ben visto anche da noi della famiglia reale, perché così sono ancora più lontani.
2: No, dai.
1: Vabbè.
3: In Australia, dove tra l'altro hanno festeggiato mio compleanno.
2: Tuo compleanno?
3: Tutti i giorni si festeggia mio compleanno. Anzi, scusate, leggo un vostro SMS o WhatsApp.
1: Sì.
3: George, Charlotte, Louis, Archie e Lilibet, i nipoti, fanno gli auguri a nonno Carlo. Sempre mio compleanno.
1: Vabbè.
3: Tra l'altro si è appena sposato anche mio nipote, il figlio di Anna, sì, mia sorella, Peter Phillips, con l'infermiera Harriet. Okay. Sapete cosa ho regalato loro per le nozze?
1: No.
3: Un bollitore.
1: No.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il ciò che avevo.

0: Chocaback, Zucchero a Radio Italia, sono musica italiana, Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Ci fa cantare, questo è il momento di cantare insieme. Avete scelto Bella Mango. D'estate di Mango, cosa dovete fare? Alzate il volume della vostra radio a palla e incidete un vocale cantando al 331-995-0095, lasciando anche il vostro nome e la vostra città.
0: Alzate la radio e cantiamo tutti insieme.
1: Chiarite la voce.
0: Sì, anche Bella d'estate.

0: Questo è un vero capolavoro.
1: Ma
0: di
1: quanti
0: Mango.
1: Siete? Tra l'altro non Tanti. È facile da cantare questa canzone.
0: No, no, no.
1: Difficilissima.
0: No. Non è facile assolutamente.
1: Era Bella d'estate di Mango qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Ehi, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
6: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
5: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
6: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
5: Ci vediamo là.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
13: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Ma che male, di nuovo la schiena.
15: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
14: No, solo troppo tempo seduta.
15: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
14: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
16: Amore, poi il mutuo?
17: Tesoro, il mutuo non è semplice.
16: Ma su Idealista?
18: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
21: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
22: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
23: Il supermercato è in chiusura!
24: Abbiamo dimenticato l'acqua!
25: Vado io.
22: Sì, ma leggera, eh?
26: Poco poco sodio, mi raccomando.
22: Sì, però anche per i più piccoli.
25: Quindi, acqua Eva per tutti?
23: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
25: E dove andate quest'estate?
22: In Trentino, con i bambini.
25: Ah,
0: vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

posto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: poesia. Sal Da Vinci a Radio Italia, sono musica italiana, e sarà con noi oggi Sal Da Vinci.
1: Sì, oggi alle 15. Sal Da Vinci sarà intervistato qui da noi a Radio Italia, solo musica italiana, ma dal bravo Tamra Beach di Sharm el Sheikh, direttamente da lì.
0: E Radio Italia è la radio che ci fa cantare e sognare.
1: Sentiamo come ha cantato Bella d'estate di Mango Imma dalla provincia di Taranto.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olly e Giuli.
2: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:02.
3: Ma se ci shut up!

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Verdetto dopo 16 ore di camera di consiglio, l'uomo subito scarcerato. Nella notte, fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano. Ponte sullo Stretto, 3 indagati a Roma per corruzione, sotto inchiesta anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, la Lega tira dritto, l'opposizione attacca Meloni, fermi il progetto. Belfast, un uomo di origine sudanese tenta di decapitare un passante, in città scoppiano disordini antimigranti, veicoli incendiati, strade bloccate, evacuato, un edificio in fiamme. Viaggio del pontefice in Spagna, l'idolatria del profitto addormenta le coscienze, dice ai giovani, oggi la benedizione e l'inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia. Arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata in Egitto per adulterio e bloccata con la bimba di 3 anni. Spero che il governo riesca a farci rientrare, l'appello della donna. Omicidio alla stazione Certosa di Milano, arrestato a Bardonecchia anche il secondo indagato per il delitto. Il ventenne in fuga all'estero era su un autobus. Un italiano verso la Luna, Luca Parmitano, nel team di Artemis 3, la missione NASA che precede un nuovo sbarco sul satellite. L'astronauta emozionato, l'Italia è la mia rampa di lancio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo corsia chiusa per lavori in corso prima dello svincolo San Mango d'Aquino e dopo Altiglia Grimaldi direzione allacciamento Fisciano a Trenta. In Sicilia statale 113 settentrionale Sicula il traffico è rallentato per lavori dopo l'incrocio Brolo e prima di Capo d'Orlando direzione incrocio Trapani. Lavori anche sulla 19 Palermo-Catania dopo Scillato e prima dello svincolo Resuttano, direzione Catania. In Abruzzo sulla statale 84 Frentana, corsia chiusa a causa lavori dopo il valico della Forchetta e prima dell'incrocio di Palena. Sulla statale 5 via Tiburtina Valeria siamo nel Lazio, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo incrocio Casello Mandela 24 Roma Teramo e prima dell'incrocio di Arsoli, direzione incrocio Pescara, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, controlla le condizioni del traffico.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: In periferia fa molto caldo.

0: Soldi Mahmood a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.

0: Pasquale da Salerno, un
1: ciao.
0: Abbraccio.
1: Salerno, la mia Salerno. Ciao Pasquale.
0: Bello, bello.
1: Pasquale, bravo.
0: Da Salerno alla Sicilia, perché il Telegraph non ha dubbi. La Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, anche secondo chi ci vive. Il famoso giornale britannico è arrivato a questa conclusione dopo aver confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri.
1: La Sicilia è stata definita come un crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico.
2: La Sicilia è un museo a cielo aperto, l'unico luogo che la supera è Roma, si legge nell'articolo, che ha anche elogiato le bellezze naturali a partire dai vulcani e i siti patrimonio UNESCO dell'isola.
0: Sì, anche se Roma non è un'isola.
2: No.
0: C'è l'isola Tiberina, ma non c'entra niente.
2: No.
0: Va bene. L'isola della Sicilia, quindi, è la più bella isola del Mediterraneo, secondo il Telegraph, ma io mi accodo a questa cosa, perché sicuramente è meravigliosa la Sicilia.
2: Assolutamente.
0: Cari piccolini, qual è il luogo in cui vorreste vivere voi e perché? Fatecelo sapere con un SMS e WhatsApp
2: al 331 995 0095.

0: I romantici, Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana.
1: E adesso sentiamo cosa ci racconta la nostra Ilaria Cappelluti da Sharm el Sheikh.
2: Ma buongiorno ragazzi, innanzitutto qui dal bravo Tambra Beach Resort fino a lì, proprio nel cuore di Radio Italia solo musica italiana, io vi devo portare saluti, proprio voi due cari, dei nostri ospiti qui in struttura. Non credo di fare in tempo proprio in questo istante, ma vi prometto che entro la settimana vi farò arrivare i saluti di tanti vostri fan che molto spesso mi parlano di voi. Nel frattempo però facciamo così, per questa colazione io avrei pensato al Carcadè, che io non lo conoscevo, ma da queste parti viene considerato insomma un po' uno degli infusi che non puoi fare a meno di bere, infuso di ibisco rosso fuoco, naturalmente dissetantissimo e ancora una volta nemmeno a dirlo curativo, perché scopro che gli egiziani praticamente non tocca a nulla che non considerino anche altamente salutare e altamente curativo. E non solo, se dovessimo parlare di spezie, da queste parti ci sono veramente eccellenze: cumino nero, curcuma, che vabbè è insomma ormai straconosciuta, ma soprattutto una cosa che spero di riuscire a trovare: cristalli di mentolo puro. Che già solo l'idea, devo dire, che di queste mattine estive, no, che credo che non soltanto da me in questo momento in Egitto, ma anche lì in Italia, sono parecchio calde, quando pensi al mentolo puro, comunque ti senti già più, come dire, pronto ad affrontare la giornata. Giornata che per noi sarà strapiena di impegni. Più tardi arriveremo con l'intervista a Sal Da Vinci, quindi l'appuntamento ve lo do più tardi, qui dal bravo Tambra Beach Resort di Sharm el Sheikh, su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Radio Italia solo musica italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
13: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni: Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
16: Pronto?
17: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
16: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, ho solo troppo tempo seduto.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
19: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
20: E a chi ama vivere in equilibrio.
19: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Chill, Gali, voglio stare chill, chill, nel posto più bello del mondo. E qual è il luogo in cui vorreste vivere e perché? 331-995-0095. Stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi luoghi. Non potrei desiderare di vivere in nessun altro luogo. Abito in Sardegna, adoro il mare e noi abbiamo le spiagge più belle del mondo. Francesca da Cagliari, un saluto piccolini.
1: Ciao Francesca. Lisa da Torino, buongiorno piccolini, io vorrei vivere al mare, non importa quale, l'importante è avere il mare. Ma vi immaginate alzarsi e vedere una distesa di acqua azzurra? Cara Lisa,
0: che meraviglia.
1: A chi lo dici?
0: No. Emanuela, io già vivo nel posto più bello del mondo, abito in Sicilia, a Taormina. Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te, Isola Comacina, Lago di Como, Isola dei Cipressi, Lago di Pusiano, Forza Como dalla Germania, Andrea.
0: Sono tutti luoghi meravigliosi, bellissimi. Sì. Continuate a inviare tutto i vostri bene. SMS e WhatsApp al 331-995-0095. Raccontateci qual è il luogo in cui vorreste vivere e perché. Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Madame Marrakesh, volevo capire, a Radio Italia solo musica italiana, volevo capire qual è il luogo dove vorreste vivere.
1: Dove mi vado?
0: 331-995-0095, buongiorno piccolini, vi ascolto dalla Svizzera, Bellinzona, e vorrei tanto vivere in Sardegna, per me è il posto più bello del mondo, quest'anno ci sono tornata per la settima volta, completamente da sola, per fare trekking di Cala Golorizé ed è stato come tornare a casa. Spero di tornarci ancora, chissà, magari un giorno vivere là. Laura.
1: Chissà, mai dire mai, Laura. Giulia da Cremona, vorrei vivere al mare, non importa quale, ma vorrei aprire le finestre e respirare l'odore di salsedine.
0: Marcella scrive Favignana per sempre.
1: Buongiorno Radio Italia, da piccola volevo andare a Honolulu come Mago Merlino. Ora direi che mi accontento di una casetta in montagna con gli animali. Ciao Martina da Coccaglio, provincia di Brescia.
0: Perché nel cartone La spada nella roccia Mago Merlino diceva vado a Honolulu.
1: Va bene. E anche Stanlio Olio.
0: C'era anche, sì, il film di Stanlio Olio. Allora,

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio!
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
16: Nen, gruppo A2A.

0: 100%.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
3: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Non vede l'ora di vederlo il 28 giugno sul palco a Palermo.
1: Francesco Gabbani.
0: Che canta Summer Funk.
1: Ballerà che balla, con tutto balla, il foro italico.
0: Balla la Gabbani, si balla la Gabbani.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo, foro italico.
0: Sul palco accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani appunto, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J.
1: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
0: E vivrà anche sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40.
1: Per assistere allo spettacolo dal vivo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it, massimo 2 accrediti, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 giugno, quindi lunedì prossimo, fino ad esaurimento posti. Ricordiamo che l'evento è gratuito.
0: Hashtag ufficiale Relive, info le trovate su radioitalia.it.

0: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Sei solo tu, Neck e Laura Pausini, Aero d'Italia, solo musica italiana.
1: Ed è arrivata, Paoletta.
2: Eccomi ragazzi, eccola. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono prontissima. Come
0: bene.
2: Vi vedo belli in forma.
1: Sì, dai. Sì, tu sei in formissima.
0: Anche tu soprattutto sei sempre in forma.
3: Ma non è
0: io vero. Vorrei avere la tua costanza, la tua perseveranza nell'allenarmi, nel camminare, nel fare le tue camminate. Invece
1: trekking.
0: Lo dico, da quanti anni ti dico che devo fare
2: allora,
0: qualcosa?
2: Allora saranno perlomeno 6 o 7.
0: Sì, forse dici,
2: lunedì comincio.
0: Forse da quando sei arrivata, quindi più di 10 anni. No.
2: Io sono arrivata 16 anni fa, ottobre, sì, quindi sì.
0: Mi sa che sono 16.
2: Non ti credo più, ormai è parecchio che non ti
0: vabbè,
2: credo
0: dai,
2: più.
0: Cercherò di prendere il buon esempio da te.
2: Ma perché per un po' tu ti sei allenato.
0: Sì, è vero.
2: Allora io mi si era accesa la speranza.
0: Poi invece mi sono perso.
2: Ed era informissima perché basta poco.
0: Sì.
2: E poi invece
1: basta
2: la
1: poco,
2: pigrizia.
1: Che ci vuoi?
0: Basta iniziare. Ecco, l'importante
2: guarda,
0: è iniziare.
2: Io non riuscivo più ad andare in palestra e allora mi sono fatta la palestra sul terrazzo. Però questo vuol dire che mi alleno con la pioggia, con la neve, con il sole. Lì ti devi proprio.
0: Sai che mi hai dato un'idea?
1: Sì, di venire ad allenarsi a casa tua.
2: O di buttare i soldi e di comprare l'attrezzatura.
0: Mi fai da coach, dai, così mi alleno. Personal trainer.
2: Non ho questa capacità.
1: Va bene. Tra poco Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo e ringraziamo Max Perucci, Paolo Guarnieri, regia. Arrivederci, Cicci.
4: Arrivederci e risentirci. E a domani, Roberto, lasciaci con questa bella citazione di
1: Francesca Virgulto che dice: le incontri per caso le persone speciali, poi scopri che ne avevi bisogno, poi scopri che non era un caso.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Nella notte fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, intanto Israele continua ad attaccare il Libano. Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Verdetto dopo 16 ore di camera di consiglio, l'uomo subito scarcerato. Ponte sullo stretto, tre indagati a Roma per corruzione, sotto inchiesta anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. La Lega tira dritto, l'opposizione attacca, Meloni fermi il progetto. Belfast, un uomo di origine sudanese tenta di decapitare un passante, in città scoppiano disordini antimigranti, veicoli incendiati e strade bloccate, evacuato un edificio in fiamme. Viaggio del pontefice in Spagna, l'idolatria del profitto addormenta le coscienze, dice ai giovani oggi la benedizione e l'inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia. Arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata in Egitto per adulterio e bloccata con la bimba di 3 anni. Spero che il governo riesca a farci rientrare, l'appello della donna. Un italiano verso la Luna, Parmitano, nel team di Artemis 3, la missione NASA che precede un nuovo sbarco sul satellite. L'astronauta Sky TG24 porta il contributo dell'Italia e dell'Europa. Daniele Silvestri torna con un nuovo album, Canzoni a sdraio, in uscita venerdì, un progetto che mescola brani inediti e del passato e altri più recenti.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 10 giugno 2026 ed è Santa Diana. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, la giornata non sarà priva di insidie, la Luna vi raccomanda di fare attenzione soprattutto alle questioni lavorative. Qualche particolare di importanza non trascurabile potrebbe sfuggirvi e crearvi parecchi problemi. La serata sarà piacevole e movimentata. Toro, alcuni mutamenti intorno a voi sembreranno troppo dinamici per i vostri gusti e vi renderanno instabili. Non scoraggiatevi e imponete i vostri ritmi nella vita di coppia. Se tenete duro, nessuno vi può obbligare ad agire contro la vostra volontà. Gemelli, grazie alla Luna in Trigono potrete scoprire nuovi hobby, ma anche esprimere le vostre capacità artistiche. Durante il giorno vi sentirete attratti dalla riposante vita domestica. Nella serata divamperà la fiamma della passione. Cancro, avrete dalla vostra parte Giove e Venere. Sarà una giornata non banale, ben all'altezza delle attese del vostro consueto standard di successo e di consensi. Prima di godervi qualche giorno di vacanza e svago, dovrete confrontarvi con delle spese inaspettate. Leone, c'è qualche incomprensione con i vostri familiari. Cercate di non esasperare le tensioni con un vostro atteggiamento polemico e insofferente. Probabilmente vi sentite un po' soffocati, poco liberi di agire. Pazientate e adottate uno stile di vita il più possibile regolare. Vergine, se l'umore dovesse essere un po' altalenante, riflettete sulle cose positive che potete realizzare con i vostri guadagni e tutto passerà. Grazie a Venere in Trigono oggi.

penserete più a divertirvi che a creare storie veramente serie. Bilancia. Il vostro buon umore si diffonderà anche nel vostro luogo di lavoro, rendendo l'atmosfera leggera e allo stesso tempo più produttiva. Sentirete nuovi bisogni, ma non dovete dimenticare che spesso vi lasciate incantare da cose non proprio, come dire, fondamentali. Scorpione. Grazie alla luna scoprirete che a volte la verità è composta di due facce dell'identica medaglia, in apparenza in opposizione. Tornare sui vostri passi perciò non sarà una complicazione se capirete di aver sbagliato in passato. Sagittario, la giornata sarà irregolare, non pretendete troppo da voi stessi. Cercate di giocare d'astuzia rimandando un impegno o trovando chi vi sostituisca. Provate ogni tanto a cambiare giro d'amici. Sarà un modo simpatico per sgombrare la mente dalle preoccupazioni. Capricorno. Amicizie e speranze nuove grazie a Giove e Mercurio. Non temete più i cambiamenti perché saranno comunque di sicuro alla vostra portata. Nessuno vi ostacolerà nelle vostre scelte e decisioni. Potete condividerle con gli altri senza paura. Acquario. Oggi potrete fare a meno di sfoggiare la massima selettività e la vostra innata precisione. Alla fine, grazie alle vostre chiarissime argomentazioni, i vostri suggerimenti avranno la meglio su tutto e su tutti. L'amore sarà in diminuzione. Pesci. La giornata promette il meglio in quasi tutti i settori della vita. Avranno successo sperato gli incontri d'amore in programma, le iniziative che prenderete in campo professionale e i nuovi contatti che stabilirete in modo del tutto inaspettato. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Subito eccola la frase della canzone misteriosa. Sarò ancora tuo, sperando che non sia follia. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

Ci sono canzoni che attraversano le generazioni, che cantano sia i padri che i figli, le mamme, i nipoti, e questa è certamente una di quelle. La mia banda suona il rock, Ivano Fossati, una di quelle canzoni che se fai un DJ set e hai un pubblico difficile davanti a te, perché ci sono grandi, maturi, ragazzi, e allora la puoi suonare perché cantano tutti alla fine. Ciao, buongiorno, sono Paoletta, buongiorno a Paolo dall'altra parte. Poco fa insieme a Savio Montieri parlavamo di allenamento e di quanto Enzo sia veramente una di quelle persone che non mantiene mai la parola, che dice rimando a lunedì, e poi è arrivato un messaggio che ha proprio diviso le fazioni, cioè proprio ha creato delle fazioni, anzi, cioè Francesca D'Asti che dice: buongiorno Paoletta, dovreste proporre al capo di creare una palestra in radio, così tutti potrebbero allenarsi. Francesca, allora, dicevo delle fazioni perché immediatamente le reazioni sono state due: ah, ma che idea, ma sì, bellissimo, e l'altra: no, ma fatti i tuoi, Francesca, lascia perdere, lascia stare. Soprattutto quelli che di allenarsi non hanno nessuna voglia. Ma non abbiamo pensato a Mario Volanti, che non ha ancora letto questo messaggio, che probabilmente potrebbe pensare: ma sì, Francesca, hai ragione, perché ho poche cose da fare, poche cose a cui pensare, quindi potrei anche pensare a creare una palestra immediatamente. Buongiorno, staremo insieme per 3 ore, e voi vi allenate, riuscite a trovare comunque il modo per allenarvi? Siete più somiglianti ad Enzo o a me, che io riesco ad allenarmi sempre, piuttosto mi arrangio, piuttosto mi porto dietro degli elastici se parto, oppure fate parte di quelli che: ma sì, lunedì, e poi non lo fate mai? Raccontatevi se avete voglia al 331 995 0095. Ora calma metafisica, Cermal Meta.

0: calma metafisica su Radio Italia, solo musica italiana. Ma voi con le vacanze siete ancora in alto mare? Su Econad Viaggi ci sono tante offerte last minute con sconti fino al 50% per godersi le più belle spiagge italiane, e su tante destinazioni c'è persino un extra sconto di 50 euro per i titolari di carte Conad. Grazie a Econad Viaggi quest'estate si parte sereni. Basta prenotare sul sito viaggi.conad.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No,
5: perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
5: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: Eh sì.
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500€, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Annalisa, sinceramente su Radio Italia, solo musica italiana, abbiamo toccato questo argomento che parla proprio di sport, di allenamento, come siete messi. C'è Adriano che abita in Germania e che dice che fa sport da una vita, tutti i giorni 2 ore di palestra e un giorno 2 ore di nuoto. Mamma mia Adriano, e devi mandare una foto e ti voglio vedere. Voglio vedere come 2 ore di palestra, ma tu separi le cose, cioè un giorno fai una parte della parte alta, un giorno fai una parte, perché non è possibile far tutto, tutti

giorni. Poi scrive Emanuela, ma questo messaggio mi fa impazzire, dice: ho 48 anni e ho scoperto la passione della palestra, ora è diventata proprio una droga, 3 volte la settimana, lasciando sempre la casa come se fosse appena scoppiata una bomba. PS, lavoro e ho 2 figli. Brava Emanuela, è così che si fa, perché a un certo punto ti devi arrendere, perché sai che non puoi essere perfetta, però evidentemente i figli sono cresciuti un pochino e sai che ti puoi prendere questa libertà. Poi parliamo di 3 volte alla settimana e quelli sono i tuoi momenti e nessuno te li deve toccare, Emanuela. E poi dicevamo, no, di questo suggerimento di un'ascoltatrice, ma mettete una palestra in radio per quelli che non riescono ad allenarsi. E scrive, non si firma però purtroppo, dice: sì, ma sai che noia stare anche in palestra con i colleghi, anche se ci vai d'accordo. No, io non lo trovo noioso, anzi sarebbe una bella possibilità per andare oltre il lavoro. E io vado in palestra, racconta l'ascoltatore o l'ascoltatrice, 3 volte a settimana, ma non è un problema se una volta salto, sono 30 anni che faccio palestra, non ne faccio un dramma se salto, non penso proprio di portarmi gli attrezzi con me come fa Paoletta, mi sembra un po' maniacale. Ma io ho detto semplicemente che quando vado via, se vado via per più di 1 o 2 giorni, mi porto degli elastici, non credo che sia maniacale, penso che sia costanza, poi io non giudico quello che fai tu. E poi ancora Claudia da Torino, no, non c'è tempo, ne parliamo dopo, ora lo spazio va alla musica, Le Vibrazioni con Ambiguità.

Gli sbagli che fai, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco tornerò ai vostri allenamenti o no, e adesso l'appuntamento è con il Vivere Bene, per parlare comunque di salute e di benessere. Oggi vi segnalo un'app che si chiama Wanderlog, si scrive Wanderlog con la W. È quest'app che ti aiuta a creare un itinerario di viaggio che puoi avere tutto in un unico posto. Ti suggerisce i posti da visitare, i ristoranti più votati, diciamo, verifica gli orari di apertura, cioè fa quello che fanno tante app, solo che mette tutto insieme. Quindi se si viaggia in macchina si può pianificare un itinerario aggiungendo le tappe, verificare le distanze, i tempi, vengono consigliate le soste migliori e anche il budget viene tenuto sotto controllo e ti dà la possibilità di dividere le spese anche con i compagni di viaggio. Consiglia anche cosa mettere in valigia, con delle liste di cose predefinite per avere la sicurezza di portare sempre dietro il necessario per il viaggio. È disponibile per tutti i dispositivi, vi ripeto, con la W, si scrive letteralmente Wanderlog.

0: Vogue Wanderlog, quindi la prima V è una doppia V, ecco.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello. Sulla spiaggia, al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: C'era un ragazzo.
11: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
12: Fattimi andare dalla mamma.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
14: Famila, con noi, sei in famiglia.
15: Ma che male, di nuovo la schiena.
16: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
15: No, solo troppo tempo seduto.
16: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
15: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Mavosten.
17: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
18: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad! Via, via! È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

Harry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Italia, solo musica italiana, scrive Claudia che dice: ciao Paoletta, ritagliarmi del tempo per la corsa per me è l'unica terapia, mi aiuta tantissimo anche nei momenti bui. Sei bellissima Claudia, ha mandato una foto dove sta correndo, è evidente, è anche in un posto bello, vedo del mare. E poi scrive Fabio, ma Fabio, ma c'è dell'ironia qui, perché dice: ciao, buongiorno, sono un anziano di 63 anni. Che dici Fabio, anziano 63, sei fuori? Mi alleno in palestra 4 volte a settimana, la faccia dell'anziano, e se non posso andare mi manca, comprendo. Claudia da Torino, come ti capisco Claudia, dice: buongiorno Paoletta, io non posso fare a meno di correre oppure camminare, in ogni posto in cui vado la sera prima studio un percorso per fare almeno una decina di chilometri, e se ho la giornata piena piuttosto mi alzo alle 5 del mattino e parto, appena suona la sveglia mi maledico, ma poi sotto la doccia la soddisfazione è unica. Buona giornata. E non solo sotto la doccia Claudia, perché poi quel benessere si ripercuote per gran parte della giornata. Torniamo alla musica, andiamo a Michele Zarrillo, il 20 giugno si esibirà al Teatro di Verdura di Palermo, e questa è una data che rientra nel calendario per festeggiare i 30 anni dell'Elefante e la Farfalla, uno dei suoi album di maggiore successo. E poi ci sarà anche una coda autunnale nei teatri di Torino, Bologna e Napoli, e lo ascoltiamo con 5 giorni.

Non mi pare vero che ci saranno anche loro a Palermo, le bambole di Pezza Porno. Palermo, mi riferisco al nostro Radio Italia Live, il concerto ovviamente, e sono le 10 in punto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 10 giugno 2026. Io parcheggio e lui danneggia. Bastonate, altri danni alle auto parcheggiate. Un vandalo attempato, individuato e denunciato a San Raffaele Cimena in Piemonte. Un anziano residente a Santena è stato identificato e denunciato dai carabinieri per danneggiamenti ad autovetture. Ne faceva a go-go. E perché lo faccio? Boh, manco io lo so, avrebbe detto. Nei filmati i carabinieri hanno individuato l'uomo mentre si avvicinava a una vettura con la testa camuffata da un sacchetto di cartone vuoto al travestimento e un bastone animato tra le mani, utilizzato per rigare la carrozzeria e forare uno pneumatico del veicolo. Oh, bello, nonnetto, esistono le carte, il biliardo, il flipper, la tombola. Per divertirsi. Salvini ha firmato il decreto per l'omologazione e la disciplina degli autovelocas. Il ministero precisa e si assicura un quadro regolatorio certo ed omogeneo in Italia, attesa per l'applicazione. Il ponte sullo stretto, la procura di Roma dunque indaga per corruzione ed è sconcertante che tra i tre indagati ci sia anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, che sarebbe la Corte, il tribunale che controlla i conti. Beh, complimenti. Nordio, il ministro della giustizia, dialogo con il CSM, con l'ANM sui magistrati inetti. Ammettono che ci sono questioni irrisolte, dice Nordio, e allora risolviamole insieme. E allora, dice la gente, risolvetele. Gli statali, nuovo contratto, aumento previsto al mese, 160 euro lordi. L'accordo è stato firmato anche dal CGL. Rinnovabili, ok, dall'Unione Europea, per 23 miliardi all'Italia su impianti e produzione energia. Poi c'è un invito a tassare meno l'elettricità. Dice il Papa, che lascia Madrid e va a Barcellona e continua il suo viaggio in Spagna, la cura della depressione sia tra le priorità. Lo sport, ma prima dello sport c'è Sofia Goggia. Dice la campionessa di sci Sofia Goggia: vi voglio informare che finalmente sono una dottoressa. Mi sono laureata in scienze politiche alla LUISS di Roma. Ho concluso un percorso affrontato parallelamente agli impegni sportivi, che nel mio caso sono di altissimo livello. Non è stato semplice, ma ce l'ho fatta. Brava Sofia, la più grande che ci sia, anche a scuola. Il tennis, ancora controlli clinici a Jannik Sinner dopo il terribile, spettacolare, purtroppo malessere in televisione agli Open di Francia. Si attendono i risultati. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Olfano. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, anche se sulle regioni centro-settentrionali sarà presente una nuvolosità irregolare. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo, quindi i cieli resteranno quasi del tutto sereni al sud, mentre al centro-nord si osserveranno ancora nubi sparse senza fenomeni associati. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: io, però anche no. J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. Bellissimo il vostro rapporto con il movimento. Mi piace questa testimonianza che porta Nunzia da Napoli, perché qui c'è anche un errore del correttore che però secondo me ha senso. E racconta Nunzia che lei odiava anche l'educazione fisica da ragazza a scuola, aveva anche provato ad iscriversi in palestra, non ne voleva sapere. E racconta: oggi a 52 anni mi è stata diagnosticata la fibromagia. C'è scritto fibromialgia, è un'altra cosa, però il correttore le ha fatto scrivere fibromagia. E racconta di questo periodo difficile, però anche della reazione che ha avuto. Adesso sono 3 mesi che 3 volte a settimana ha cominciato a camminare, anche per un paio d'ore, e cura la mente ma anche il corpo, e si augura di riuscire a fare prima o poi anche un cammino come quelli che faccio io, scrive Nunzia. Nunzia, c'è magia nel tuo messaggio e c'è soprattutto tutto la speranza e la volontà. Certo che ce la farai, non se farai tutto quello che vuoi. E poi il messaggio di Bruno da Vigone, dalla provincia di Novara, e racconta: ieri ero al bar vicino alla palestra e vedo arrivare Jompi, mia figlia di 31 anni, incacchiata nera perché non c'era un parcheggio vicino. Allora dice Bruno: ora, io sarò pure all'antica perché la palestra la faccio nell'orto, nei fiumi a raccogliere la legna, eccetera, eccetera, ma tu, figlia mia, andare in palestra e lamentarti che devi camminare 500 metri, secondo me hai dei problemi. No, Bruno, questo applauso non ti arriva da me, ti arriva da Paolo che ho di fronte. Io l'applauso lo faccio a lei, perché sono uguale, identica. Pure io mi alleno tutti i giorni, ma se devo parcheggiare lontano, anche io mi incacchio come tua figlia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
2: Ed è un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: sempre Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Che bello, perché tutti i giorni questa settimana possiamo sentire Ilaria Cappelluti, che sentiamo da Sharm el Sheikh, perché si trova al bravo Tamra Beach di Alpitour in Egitto, e ci racconta sempre qualche cosa di nuovo che riguarda l'Egitto, il villaggio. Quindi avremo un altro collegamento tra poco, e ricordiamo che al bravo Tamra Beach c'è la nostra animazione, c'è l'animazione Bravo, e ci sono i DJ Sette, la grande musica italiana, e insieme a noi anche Sal Da Vinci, il vincitore del Festival di Sanremo. Se volete altre info andate su radioitalia.it, e vi consiglio di lasciarvi travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo, e di scoprire tutti i villaggi Bravo nel mondo nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Chi è bravo si vede.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
10: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
13: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
15: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
16: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande

0: musica italiana.
1: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
0: Fai le valigie e parti anche tu.
1: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
0: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
1: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Disney e Pixar presentano...
7: Jessie, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo. Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, in mezzo alla settimana, ma sempre comunque con Radio Italia Style a quest'ora insieme ad Enzo Miccio. Ciao Enzo!
1: Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì. Oggi parliamo di matrimoni, siamo in piena stagione di matrimoni. Io come una trottola da nord al sud a coronare i sogni d'amore. Allora, oggi però parliamo un po' delle invitate, perché questo weekend passato ho fatto un matrimonio dove veramente c'era da dire: ma come ti vesti ai matrimoni? Ok, quindi diamo qualche suggerimento. Ok, c'è qualcuno che l'ha già comprato, qualcuno non l'ha ancora comprato, quindi siamo ancora in tempo per dare un supporto, un suggerimento, un consiglio. Ok, teniamo in considerazione degli aspetti. In primis l'orario della cerimonia. Per un ricevimento serale si punta su abiti magari con colori più decisi. Un ricevimento a pranzo i colori devono essere un po' più pastello, un colore un po' più vivi, qualche fantasia floreale se siamo in campagna, se siamo in una bella masseria. La location infatti è un altro elemento che influisce sulla scelta del nostro outfit, ok? Ovviamente quando arriva l'invito è già lì che dovremmo capire come vestirci a quel matrimonio, perché l'invito ci dice innanzitutto quanto è formale, già dall'invito stesso, dal

0: biglietto da visita del nostro matrimonio e poi ci dice dove saremo, in quale location saremo, in un castello, in una villa, pied all'eau in riva al mare, e quindi cercheremo di capire come vestire. I colori sgargianti e vitaminici sono sicuramente il trend di questa stagione, ok? Gli arance, i turchese, il viola, i mauve, che io adoro tantissimo, sono delle soluzioni ricercate ed eleganti e che si sposano benissimo anche con gli chiffon e i satin. Il satin, che è questo tessuto meraviglioso che non perdona, però bisogna essere veramente con una
1: secche.
0: Linea pazzesca, secche, secche per il satin, altrimenti gli chiffon sono più facili, sono degli amici, oppure ancora di più il cadic è un altro tessuto amico, molto friendly. I pantaloni sono sempre più spesso protagonisti, soprattutto per voi che volete sentirvi a vostro agio, volete essere pratiche, anche se la praticità ad un matrimonio devo dire che non è proprio la caratteristica principale da seguire. Possiamo contare su moltissime opzioni, chi vuole il modello a sigaretta, chi lo vuole a palazzo con una lunghezza che sfiora la caviglia, oppure quelli extra long che gli piace proprio che vada sotto le scarpe, insomma abbinato a bluse, camicie o soprattutto i corsetti. Poi vi lascio i corsetti, i corpetti, quelli lì a cuore o taglio dritto, che sono veramente i trend della stagione, ma non solo per i matrimoni, per tutto. Il corsetto è ritornato alla grande, quello stringato, quello con la lampo invisibile, insomma può essere intintonito o perché no leggermente ricamato, e anche in pizzo sono bellissimi. Va bene, vi lascio, sono stato lunghissimo anche stamattina, domani.
1: A domani, ciao Enzo!

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Suez è sempre bello su Radio Italia, solo musica italiana, ed è bellissimo risentire la nostra Ilaria Cappelluti che è in collegamento da Sharm el Sheikh e chissà cosa avrà da raccontarci oggi. Ciao Ilaria!
1: Buongiorno Paoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Dunque, l'ho fatto, è ufficiale, ne parlavo giusto ieri, dicevo che ero super attratta e che ho super gradito il fatto che qui all'interno del bravo Tambra Beach Resort c'è l'opportunità di, senza allontanarsi troppo, mettere subito un piede in quella che è la cultura e l'arte dei profumi egiziani. Non so, per entrare un po' più nel dettaglio, c'è una sorta di mistero legato ai profumi egiziani perché sono profumi senza alcol e quindi entrare in una profumeria di Sharm è davvero un'esperienza inedita, anche perché non ci sono profumi normali per come li intendiamo noi, ma essenze pure, tutte a base di olio senza alcol, quindi tra l'altro con dei nomi, devo dire, altamente evocativi, tipo Il Segreto del Deserto, Iside, ti senti una deggia solo a pensarci. Insomma, profumiere che comunque ti racconta naturalmente un sacco di leggende, alcune vere secondo me e altre un po' meno, ma che volete, fa parte del costume locale anche saper raccontare una storia. E insomma, sono i profumi dei faraoni in definitiva, se ci pensiamo. Quindi credo che come souvenir qualcosina l'ho già messa in valigia pronta e magari appunto la riporterò anche a te, perché secondo me è un'esperienza da fare. Ne metti una goccia, dura 3 giorni. Appuntamento più tardi naturalmente, anche perché oggi ne abbiamo veramente tante da fare. Sta per arrivare l'intervista a Sal Da Vinci qui a Sharm el Sheikh dal bravo Tambra Beach Resort con Ilaria Cappelluti su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: 100%.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Laura Pausini immensamente su Radio Italia, solo musica italiana, e ieri mi sono sentita così immensamente orgogliosa, immagino anche voi. Allora, sappiamo ormai tutti, l'abbiamo capito bene, che per tornare sulla Luna bisogna fare ancora delle prove, delle altre prove, prove ancora per farlo bene a distanza di così tanti anni, e quindi stanno preparando una missione dove verranno provate manovre, verranno fatti esperimenti. La nuova missione Artemis 3, che nella seconda metà del 2007 quindi riaprirà questa strada verso la Luna, ma non andranno sulla Luna, continueranno a lavorare però per poterlo fare. E in questo equipaggio, che è stato presentato ieri, ci sarà anche il nostro Luca Parmitano. Lo ha raccontato lui stesso, lui ha già due missioni all'attivo, volerà con altri tre veterani. C'è stata la conferenza stampa dove sono stati annunciati tutti, il nuovo progetto, la squadra e la società per cui lavora, e ha detto delle parole bellissime che hanno fatto proprio il giro di tutto il web. Ha detto: la mia base di lancio è stato il mio paese, l'Italia, che mi ha dato l'istruzione necessaria per arrivare a questa missione. L'ESA è stata la torre di lancio che mi ha permesso di costruire relazioni e di esprimere tutto il mio potenziale. La NASA è stata il razzo e la ringrazio per avermi permesso di far parte di questo incredibile equipaggio. Tra l'altro, non mi ricordo se l'ho detto, lui sarà il pilota di questa missione. Era super commosso, soprattutto quando ha dedicato questo traguardo importantissimo alla moglie Marta e alle figlie Mia e Sara, che ha definito energia per la sua anima.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: giorno preferito, Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. Qualcuno proprio ieri deve aver pensato il mio giorno preferito grazie al concerto di Eros Ramazzotti, che è tornato sul palco dello stadio di San Siro a Milano dopo quasi 30 anni e quindi ha cantato attraverso i suoi successi, ha ripercorso la sua carriera, ha festeggiato il 40° anniversario di una storia importante. C'erano degli amici, Giorgia, Max Pezzali, Elisa, il pubblico gli ha fatto una dedica bellissima, hanno fatto una coreografia, ve la faccio breve perché da descrivere è difficile, insomma, per abbracciarlo veramente. Ha aggiunto anche delle nuove date per il 2027, ma lui lo conosciamo, lui ha bisogno del contatto con il pubblico, deve stare vicino, e in effetti uno stadio è difficile, eppure il palco che ha fatto costruire gli dava proprio la possibilità di avvicinarsi. E poi non ha 20 anni, eppure si è comportato come un ventenne, ha portato la sua carriera dietro in forma pazzesca, si sono divertiti tutti, la voce regge, il fisico regge, veramente bravissimo. La redazione è stata a vedere questo concerto, mi sono fatta descrivere, grazie Linda per la descrizione, l'emozione soprattutto, quello che si è provato, deve essere stato uno spettacolo eccezionale. Chissà quanti scriveranno adesso 331 995 0095 per testimoniarlo. Noi ascoltiamo anche Mr. Rain, questo è Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

Tutta Gold, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Sì, arrivano come le testimonianze, gli ascoltatori che ieri sera erano presenti al concerto di Eros Ramazzotti. Elena da Brescia, ad esempio, dice che è stato meraviglioso. E Marika, ecco, questo forse mi sfuggiva, dice: ero presente ieri sera al concerto di Eros, stupendo. Il palco sembra un abbraccio al pubblico. Ecco, questa è proprio la sensazione, anche la descrizione che mi facevano dalla redazione, ed è stato emozionante ascoltare la mia musica preferita dal vivo in uno stadio. In uno stadio, lo stadio può essere dispersivo, bisogna proprio essere bravi per renderlo un abbraccio. Non basta il palco che fa l'abbraccio, ci vuole proprio tutto l'insieme, i fan, l'artista. È stato evidentemente molto molto bello, ma tanti sono gli artisti pronti a partire per i tour estivi, e anche Paola Yez è pronta. Sul nostro sito trovate il suo calendario, il completo dei concerti. L'ascoltiamo, Paola Yez con Stessa Direzione.

0: Saranno tanti i fan di Paola Iezzi nella stessa direzione per raggiungerla durante i suoi concerti quest'estate. L'abbiamo ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Il supermercato è in chiusura!
9: Abbiamo dimenticato l'acqua!
10: Vado io!
11: Sì, ma leggera, eh?
12: Poco poco sodio, mi raccomando!
11: Sì, però anche per i più piccoli!
10: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
15: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
22: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

Per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Tiziano Ferro che a modo suo fa sempre la storia. Questa sera si esibirà all'Allianz Stadium di Torino, stadio che fino ad oggi non era mai stato aperto alla musica, quindi inaugura questa stagione, perché quest'estate nello stadio che poi è lo stadio della Juve si esibiranno anche altri artisti: Max Pezzali, Ligabue, Sfera Ebbasta, Eros Ramazzotti. E tornando a Tiziano, torna a Torino a 3 anni di distanza dall'ultima volta, e il suo tour negli stadi sta avendo un grande successo, andrà avanti fino a luglio inoltrato, e staremo insieme a lui perché noi siamo la sua radio ufficiale e lo ascoltiamo con Ti Voglio Bene.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di era un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le cose che sai, Valentina Parisse su Radio Italia, solo musica italiana. Ora c'è l'appuntamento con il cinema e le serie TV. Questo è un periodo di esami, di grandi preparativi e anche di esami universitari. E allora oggi vi segnalo, visto che il mercoledì ci dedichiamo ad un film cult, vi segnalo un film italiano del 1995, I Laureati, di Leonardo Pieraccioni, con Rocco Papaleo, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Ceccherini, Gianmarco Tognazzi, da rivedere. E quattro trentenni fuori corso devono prendere la laurea assolutamente, vivono tutti insieme in un appartamento a Firenze, e questo film è l'esordio alla regia di Pieraccioni ed è diventato un successo al botteghino pazzesco, ma ha anche fatto iniziare una serie di collaborazioni tra Ceccherini e Pieraccioni, ed è stato girato interamente a Firenze. Tra i luoghi scelti ci sono il cimitero delle Porte Sante, molto suggestivo, la Basilica di San Miniato al Monte, gli studi di un emittente locale. Insomma, lo ripeto, da rivedere. Potete guardare questo film in streaming e vi ricordo I Laureati.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
13: Gli altri vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
15: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh.
17: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Che gusto c'è, Fabri Fibra 13 Pietro su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward adesso ci farà riascoltare la frase che abbiamo sentito questa mattina estratta da una canzone.
1: Sarò ancora tuo, sperando che non sia follia.
0: Ancora tu, di Lucio Battisti, e ha individuato questa canzone Ettore da Medole, dalla provincia di Mantova. Bravissimo Ettore, complimenti. Ettore è originario di Amantea, della provincia di Cosenza, è pensionato, sta aiutando attualmente un suo amico nel suo vigneto e nella cantina. Ha una figlia, Manola, un figlio, Alex, che lo ha reso nonno, ha sempre amato Lucio Battisti, ma si è aggiunta anche Annalisa di recente. Piatto preferito, pasta, aglio, olio e peperoncino. E saluta tutti i suoi amici. Ettore, un abbraccio fortissimo, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, un sacco di gente per una canzone che però è fortissima. L'ultima per quanto ci riguarda, io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina dalle 9 fino a mezzogiorno come oggi. È strano salutarvi senza Mario Volanti, in realtà Mario c'è, anche se non è a fianco a me, ma è in mezzo al mare perché si trova a Sharm el Sheikh. Tra poco vi racconterà tutto, ma ora sono le 12 e un minuto, quindi il momento dell'informazione con Sky TG24. Un bacio da Paoletta.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Nella notte fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano. Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Verdetto dopo 16 ore di camera di consiglio, l'uomo subito scarcerato. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, arrestato a Bardonecchia, anche il secondo indagato per il delitto. Il ventenne in fuga all'estero era su un autobus. Oggi l'autopsia della vittima. Il ponte sullo Stretto, 3 indagati a Roma per corruzione, sotto inchiesta anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. La Lega tira dritto, l'opposizione attacca, Meloni fermi il progetto. Arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata in Egitto per adulterio e bloccata con la bimba di 3 anni. Spero che il governo riesca a farci rientrare, l'appello della donna. A Belfast un uomo di origine sudanese tenta di decapitare un passante, in città scoppiano disordini antimigranti, veicoli incendiati, strade bloccate, evacuato un edificio in fiamme. Viaggio del pontefice in Spagna, l'idolatria del profitto addormenta le coscienze, dice ai giovani, oggi la benedizione e l'inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia. Un italiano verso la Luna, Parmitano nel team di Artemis 3, la missione NASA che precede un nuovo sbarco sul satellite. L'astronauta Sky TG24 dice: porto il contributo dell'Italia e dell'Europa.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno e ben ritrovato. Il saluto vi giunge dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' molto ondulante, qui al largo di Sharm el Sheikh con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito sul Mar Rosso. Ed è da qui che vi sto per raccontare il terzo spaccato della nuova classifica, le posizioni che vanno dalla 12ª alla 9ª, numero 12, Fulminacci, la canzone è Maledetto Me.

Undicesimo è Samurai J, guadagna una posizione. Samurai J sarà con noi a Palermo il 28 giugno nello spazio dedicato a Spotify. Al numero 11 c'è Flamenco.

Finisce qui anche lo spaccato numero 3, vi rinvio a domani per il quarto e penultimo, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta, sempre qui dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando comandante, la ciurma che mi ha seguito sul Mar Rosso. Per il momento è tutto, ciao, a domani.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Amore, poi il mutuo?
11: Tesoro, il mutuo non è semplice.
10: Ma su Idealista?
12: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
16: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
17: Perché sono simpatico, giusto?
16: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
17: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
16: Buonanotte.
17: Ma siete ancora qui?
16: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Disney e Pixar presentano
3: Jessie, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: C'era un ragazzo.
14: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
15: Fatti mandare dalla mamma.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
1: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.

Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: succede? Cosa succede a Cologno? Cosa
1: siamo
0: succede?
1: Arrivati.
0: Che siamo arrivati.
1: Sì, siamo arrivati. Arrivati.
0: Qualcuno dice per fortuna, qualcun altro dice uffa che barba
1: ma
0: di
1: no,
0: nostri due.
1: Dai, dai, tocca, dai, tra tocca, poco cominciamo, per adesso scavalliamo perché sono le 13.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 10 giugno 2026. La pena più severa, per 60 anni in galera, fino a

0: 60 anni di gabbio in Honduras per chi commette femminicidio. Il Parlamento honduregno ha riformato il codice penale, aumentando la pena per il femminicidio a 60 anni di gabbio in un paese con il più alto tasso di questo tipo di reato in America Latina, pari a una donna ogni 32 ore. La pena resterà ora compresa fra i 25 e i 30 anni, ma in caso di circostanze aggravanti potrà arrivare tra i 30 e i 40, si legge nel comunicato del Congresso. Nei casi di violenza di genere o sequestro di persone con conseguente morte della vittima, poi la pena potrà raggiungere i 60 anni di prigione, aggiunge ancora la nota. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve sapere chiaramente che se le toglie la vita dovrà affrontare tutta la forza della legge, dice il presidente del Parlamento Tomás Zambrano. L'Honduras ha un tasso di femminicidi più alto tra i 17 paesi della regione, con 4,3 casi ogni 100.000 abitanti. La nazione centroamericana ha registrato 262 femminicidi nell'anno scorso, nel 2025. In Italia si riparla del ponte sullo stretto e ci sono nuovi casini giudiziari perché la Procura di Roma sta indagando per corruzione. È sconcertante che tra i tre indagati ci sia anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, il tribunale che è deputato appunto a controllare i conti. Il ministro della giustizia Nordio invoca, stimola il dialogo con il Consiglio Superiore della Magistratura e con l'Associazione dei Magistrati sui magistrati definiti inetti. Ammettono che ci sono questioni irrisolte, dice Nordio, e poi aggiunge: dobbiamo risolverle insieme. Una serra indoro in cucina per coltivare droga. Aveva sistemato all'interno della cucina, tra padelle e frigoriferi, nel suo appartamento una serra per la coltivazione di cannabis. Intorno però c'erano degrado, sporcizia, puzza. E quanto hanno scoperto a Torre del Greco i carabinieri, che hanno arrestato un 48enne per lui accuse di detenzione e coltivazione di droga ai fini di spaccio. Hanno trovato una situazione pazzesca, uno stendino per la biancheria all'interno, vicino a una parete giallastra con scritte incomprensibili, macchie scure, bruciature, cartoni, un compressore con la molletta rotta, una ciabatta puzzolente poggiata sopra, nel gabinetto il parafango di un'auto, un l'ublò di una lavatrice, due lavatrici logore e una vecchia scopa abbandonata sul pavimento. In camera da letto invece il lampadario senza lampadina, con una catena troppo lunga che arrivava quasi ad altezza bambino. E ancora sedie rotte, scatoloni, un materasso nero, un armadio senza ante, c'era persino un abito dal taglio spagnoleggiante. Ma la vera sorpresa è in cucina. I militari hanno trovato una piccola serra per coltivare la droga, c'era anche il bilancino di precisione e tra barattoli di pelati e sugo i carabinieri hanno trovato tutta questa roba. L'uomo è stato messo ai domiciliari. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran? Tregua? Pace? Bah! I negoziati tra Ucraina e Russia? Il piano di pace? L'incontro tra Putin e Zelensky? Bah! Dice Teo Mammucari: la mia piccola è diventata maggiorenne. Giulia, la figlia mia e di Thais Viggers, festeggia i 18 anni. Auguri, papà Teo. Lo sport e il calcio, terza edizione di fila senza l'Italia, i mondiali si avvicinano all'esordio, domani c'è la prima partita, vedrà di fronte Messico e Sudafrica, è la prima volta 42 squadre, ma è un evento che rischia di passare un po' in secondo piano, appunto perché non c'è l'Italia. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica risulta leggermente meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Buono ovunque altrove. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: sfogo, vai!
1: Sì. Oh, oh, oh, oh.
0: Si dice che ben comincia a metà dell'opera.
1: Vero, allora
0: bene,
1: siamo già
0: a metà. Siamo a metà opera, sì.
1: Comunque attaccato così a Lo di Ligabue mi ha dato uno slancio proprio.
0: Siamo
1: bello,
0: carichissimi, sì, sì. Lo sarà anche la

0: Tarsitano, e oggi ci darà una bella
1: mano.
0: Esattamente.
1: Esatto.
0: Perfetto.
1: A noi chi ce la dà la mano?
2: Mauro Marino.
0: Esatto, confermo.
2: Francesca Leto.
1: Confermo anch'io, sono io. Sì, siamo
0: oggi
1: noi.
0: Sei rosa confetto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Oggi fior di pesco. Oggi.
0: Fior di pesco.
1: C'è anche il numero fior di pesco.
0: Ah,
1: 331-995-0095.
0: A me sembra del colore dell'altro giorno, ma
1: oggi vedo tutto,
0: fior di pesco. Va bene, vediamo anche i vostri messaggi che già sono arrivati. Sì. E questo ci, come dire, ci dà molta felicità.
1: Gioia,
0: sì. Vedere i vostri messaggi ancora prima di essere in diretta è bellissimo. Grazie.
1: Sì, grazie.
0: Abbiamo aperto con Olli Giuli prima e poi Ligabue, Urlando contro il cielo. L'avete sentita, che l'abbiamo anche cantata, e niente.
1: Quindi niente adesso.
0: Ora non esageriamo, perché sennò ci va via la voce. Ora andiamo 25 secondi al cinema e poi tutti insieme.
1: Dai. Sì.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: mi casa è tu casa, quindi
1: è
0: non
1: casa
0: fa
1: mia,
0: non
1: casa
0: c'è
1: tua.
0: Differenza, è uguale, certo. Proprio non cambia niente. Comunque eravamo a casa di Gali, prima eravamo invece eravamo a casa di Gaia.
1: Gaia.
0: Il prossimo chi è?
1: Gaga.
0: Radio Gaga.
1: Non fare il Gaga.
0: È un'altra canzone, andiamo pure, dai, via.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
0: Ehi, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
10: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
0: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voitanka Village.
10: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
0: Ci vediamo là.
11: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49€ ciascuno. I bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99€. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69€. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: alla fine avranno capito o non avranno capito? Perché
1: allora si intuisce, secondo me, che hanno
0: forse
1: capito.
0: Hanno capito, sì, avranno capito. Comunque la canzone ci piace, Madame Marra, bravi, volevo capire appunto. Ragazzi, in mattinato ho avuto una discussione con il capo reparto e visto che non voleva capire, sapete cosa ho fatto?
1: Cosa?
0: Mi sono allontanata cantando.
1: Oh, oh, oh, oh. Brava.
0: Così si fa lo sfogo.
1: Ragione molto liberatorio, scrive Roby da Bergamo. Brava, ma brava,
0: brava,
1: Roby,
0: brava, così bisogna fare quando qualcuno non ti capisce, vai via, via facendo oh, oh, oh, oh, oh. Faccio io la sigla,
1: vai,
0: fai
1: vai,
0: tu.
1: Vai, vai, vai.
0: Primo giro ufficiale dei saluti a le parte il braccio caso
1: Lidia Maria si impegna tantissimo nel fare questo movimento del cursore. Allora, buongiorno Mauro e Francesca, buona
0: buongiorno,
1: giornata.
0: Buongiorno.
1: Per favore, potete fare gli auguri alla mia amica Luisa? Oggi un bel traguardo, sono 80 anni.
0: Tanti
1: auguri, auguri Luisa!
0: Auguri Luisa, tanti auguri! Buona giornata, buon mercoledì a tutti voi. Vi sto ascoltando.
1: Grazie.
0: Mentre cucino e mangio, a più tardi da Carrara, scrive qualcuno, e buon pranzo.
1: Che bello, pranzo. Buon pranzo. Ciao, sono Nicolò, abito a Palermo.
0: Bene.
1: Sono appena tornato dal mare e ho festeggiato il compleanno di mio fratello Simone, che oggi compie 15 anni.
0: Tanti auguri.
1: Lo potete salutare, ma certo, lui ama la vostra musica e vi ascolta tutti i giorni. Grazie.
0: Allora, buongiorno Mauro e Francesca, complimenti a Mauro perché ascoltando come cantava la canzone di Vasco Rossi sembra lui veramente. Complimenti per le qualità espresse, dice
1: Giuseppe.
0: È vero,
1: ma tra l'altro prima stavamo commentando che quando chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, anzi, visto che sta per piovere, Alberto Alfango.
1: Ecco. Ecco.
3: No alcol e no droghe.
1: Ora ditemi se non è uguale.
0: Ciao.
1: Se potete augurare un buon compleanno a Rinaldo di Morra Vilar San Costanzo.
0: Come no,
1: auguri,
0: certo.
1: Amore, Vilar, dice il tuo amore.
0: In Piemonte, rimaniamo lì a Chieri FM. Un caro saluto anche oggi, felicissimo di ascoltarmi. Mi date il buon umore. Mauro, ti soddisfa il nuovo giovane mister del Torino?
1: Ti soddisfa?
0: Beh, non lo so. Ha fatto un buon lavoro allo Juve Stabia, che però gioca in un'altra categoria. Staremo a vedere cosa succederà con
1: bene,
0: noi. Comunque,
1: bene.
0: In bocca al lupo e speriamo bene. Speriamo.
1: Allora, Stefano, ti salutiamo. Bene.
0: Dunque, ecco cosa c'era.
1: Vedi cosa c'è? Ma hai visto anche cosa c'è dopo?
0: Ho anche visto cosa c'è dopo, infatti vado di là. No, perché sai come.
1: Tu già sai.
0: Completamente abbiamo i The Journalisti. Yeah.

0: piano, eh?
1: Piano, vacci piano.
0: Con calma, senza fretta, si fa tutto, ok? Chi è?
2: Yeah. Buongiorno ragazzi, siete fortissimi. Grazie. Mi potete fare gli auguri a me stesso? Oggi sono la bellezza di 59 anni e non li sento. Viva la vita!
1: Auguri,
2: mi sono dimenticato di dire il nome. Sono Mimmo LM46.
0: Auguri!
1: Mimmo, auguri! Viva la vita!
0: Senti, ma portiamo anche Mimmo un attimo a Sharm el Sheikh, che dici?
1: Certo,
0: dai, allora diamo la linea a Sharm el Sheikh. Chi c'è con noi?
1: Ilaria Cappellucci.
0: Ovvero?
3: Cari Francesca e Mauro e tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, ben trovati. Ormai ci siamo arrivati ufficialmente all'incontro. Per quanto ci riguarda, insomma, Sal Da Vinci lo abbiamo atteso tantissimo, è arrivato e proprio tra pochissimo andremo ad intervistarlo, e quindi insomma avremo modo di vivere tutti insieme, sia voi lì in Italia, sia noi qui al bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh, l'emozione e il piacere di chiacchierare con il vincitore di Sanremo 2026. Tra l'altro, spendo due parole, perché per il momento quella ce l'ho piuttosto chiara, sulla location che è stata decisa. Qui al bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh ci sono 6 piscine, ce n'è davvero ovviamente per tutte le necessità, dedicate ai bimbi, naturalmente 2 con animazione vicino alla spiaggia, riscaldata addirittura sempre vicino alla spiaggia, e poi ce n'è una che io definisco scherzosamente child free, cioè quella, diciamo, quel momento in cui l'adulto in vacanza potrebbe aver bisogno di sdraiarsi al sole e farsi una nuotata senza avere pupetti che tutti noi adoriamo però lì a cinguettare. Quindi sono quei momenti. Tra l'altro, questa piscina è posizionata su una terrazza fantastica, e quindi è proprio da lì che ci incontreremo con Sal, naturalmente intervista a cui parteciperanno tutti gli ospiti, potranno naturalmente assistere tutti gli ospiti del bravo Tamra Beach, proprio perché devo dire che la percezione che ho è che un ospite non solo tanto amato, ma anche tanto tanto atteso dalle persone che sono in questo momento qui con noi. Quindi io mi comincio a preparare, l'appuntamento è alle 15 con l'intervista a Sal Da Vinci, e dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh con Ilaria Cappellucci a più tardi su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Sono i bambini che cinguettano.
0: Sì, giusto. Mentre cinguettavano, ma chi era, Ilaria?
1: Sì, era Ilaria. Ciao Ilaria.
0: Grazie, ci sentiremo dopo. Mentre cinguettavano i bambini, si è affacciato Alberto, che oggi fa il compleanno.
1: Alberto,
0: tanti auguri! Tanti auguri!
1: Viva,
0: anche dalle
1: giuste.
0: Quanti? Non abbiamo capito. 50? 3? 6? 3? 6?
1: 3? Ma facciamo, sei un bambino. 53. Auguri, dai, auguri Alberto.
4: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da 1 chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
11: Il supermercato è in chiusura.
12: Abbiamo dimenticato l'acqua.
13: Vado io.
14: Sì, ma leggera, eh?
15: Poco sodio, mi raccomando.
14: Sì, però anche per i più piccoli.
13: Quindi, acqua Eva per tutti?
16: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.

0: i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: bambina.
1: Bambina.
0: Cattiva.
2: Perché
0: cattiva,
2: dice bambina cattiva, sì, dice cattiva. Bambina cattiva in bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
0: Bambina Elettra Lamborghini.
3: Allora ci sono dei saluti. Prego. Ancora da fare. Ciao Mauro, ciao Franci. Ieri chi è?
0: Bam bam bam bam bam bam bam.
3: Ieri sono stata al concerto di Eros.
0: Bello.
3: Spettacolo unico e meraviglioso, il più bello di questi suoi 40 anni. Bello. Vorrei ringraziarlo tramite voi delle emozioni che mi ha dato. Un abbraccio da Marusca, che oggi ha la testa tra le nuvole.
0: Ci credo, dice, dopo ci il credo. Concerto di Eros, altro che testa tra le nuvole. Va bene, comunque complimenti. Certo, Eros regala sempre dei grandi show, devo dire. Ciao, ma scusate, anche Riccardo da Cerea fa 50 anni. Me li fate?
3: Ma
0: è
3: auguri,
0: un anno che aspetto, certo, abbiamo fatto 49, glieli facciamo a 50, aspettate un anno, dai.
3: Auguri!
0: Ci risentiamo il prossimo anno per i 51, poi.
3: Tutti gli anni. Timbriamo.
0: Ancora uno. Ancora
3: ciao,
0: uno,
3: sono Silvia dalla Sico Italia di Paratico. Volevo fare un saluto alla mia collega Nadia, che oggi pomeriggio l'ho lasciata sola. Ti raccomando, non addormentarti.
0: Ecco, mi raccomando. Stai sveglia. Va bene, stai sveglia. Silvia. Ti aiutiamo noi con la prossima canzone.
3: Mary?
0: No, se la canti, non dormi.
3: Mary.
0: Certo.
3: Mary, è andata via.

0: Hai scattata la foto? Sì, al sì, volo, al volo.
1: Non ho dato il tempo perché finisce di botto sta canzone, mi spaventa ogni volta.
0: Hai
1: bellissima,
0: detto tempo?
1: Sì.
0: Devo dirlo.
1: Sì, è tardi.
0: Sono le 2:01. Sono

0: posto relativo.
1: Molto bene, Tiziano Ferro, riascoltato molto volentieri. Abbiamo nominato Eros Ramazzotti prima con la nostra ascoltatrice, l'abbiamo ascoltato in apertura di Eros con Max Pezzali, come nei film. Poi, altra cosa importante, il 7 agosto da Olbia partirà Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, che è una festa itinerante dove la gioia, il ballo, i colori e l'energia travolgente di giovanotti la faranno da padrone.
2: Ma non si fermerà, perché dopo la Sardegna l'Arca farà tappa in Abruzzo, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e infine approderà nella capitale al Circo Massimo, ecco, il 13 di settembre.
1: E noi di Radio Italia, solo musica italiana, indovina un po', siamo
2: radio ufficiale, esatto, di Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè. E oggi cosa
1: oggi
2: facciamo?
1: Oggi vi diamo la possibilità di portarvi a casa due biglietti per la grande festa del 17 agosto alla Music Arena di Barletta.
2: Come si fa? Basta andare sul nostro sito radioitalia.it e giocare.
1: Ecco, a questo giro solo sul sito.
2: Sul sito,
1: quindi
2: andate subito.
1: Andate lì, radioitalia.it e giocate per andare a trovare e a vedere il Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, naturalmente in giro per l'Italia. Va bene?
2: E quindi adesso cosa facciamo?
1: Abbiamo il disco Italia. Ma di chi è il disco Italia?
2: Ce lo dice
1: Luca Ward, guarda, ce lo dice Luca.
3: Disco Italia è Buon Vento di Giovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Lui chi è? Lui,
1: mamma
0: lui chi
1: mia,
0: è? Lui chi
1: come guarda.
0: No, dico lui chi è? Lui chi è? È Antonio Larizza, là dietro.
1: Ah,
0: la,
1: ma non vedo fino a là, non vedo fino a là.
0: Perché il triangolo non l'avevamo considerato.
1: No,
0: per quello.
1: No, no, no. Quindi. Che bello riascoltare questa canzone adesso, mi ha colta di sorpresa.
0: Ho visto che hai cantato e hai saltato intorno al tavolo, bellissimo.
1: Guarda che qua hai davanti una sorcina professionista.
0: Peccato che non si riesce a vedere per radio, guarda.
1: Ma non lo so,
0: chi è?
2: Ciao Mauro e Francesca,
0: ciao.
2: Sono Carlo.
0: Carlo.
2: Sto aspettando mia moglie Simona e mio figlio Davide. Se potete salutarli e dirgli che sono fiero di loro perché andiamo al mare insieme.
0: Volentieri.
2: Volevo lasciarvi la mia solita freddura.
0: Sì.
2: Un daino dice un altro daino.
0: Sì.
2: Giochiamo a nascondaino e l'altro risponde daino.
0: Dai,
2: tanta compagnia. Ciao,
0: grazie,
2: ciao.
0: Grazie, questa è già la conoscevamo.
1: Daino, daino, daino, tutto
0: l'abbiamo
1: attaccato
0: capita,
1: è l'animale, daino.
0: Io ho la pelle daino. Ma lasciamo perdere che è tardi.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fatti mandare dalla mamma.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: 100%. Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Chi è?
1: Ciao Mario Francesca, sono Daniele D'Oristano. Oggi non avevo voglia di scrivere.
0: Bravo.
1: È una barzelletta in pratica. E un millepiedi maschio a una millepiedi femmina.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Che bel paio di gambe, paio di gambe, paio di gambe, paio di gambe, paio di gambe, paio di gambe, paio di gambe, ciao.
0: Ciao Daniele, grazie,
2: che bello,
0: bella,
2: Daniele,
0: bella, grazie. Grazie, grazie.
2: Vittorio da Varese dice basta con queste freddure, altrimenti devo accendere il riscaldamento.
0: Ciao Vittorio, poi radiofoni del mio cuore, ho bisogno della vostra rincorsa con la liberatoria. Me la mandate, stanca ma sempre sul pezzo. Mi aiutate a ringraziare Paola, Andrea, Marta del trasporto Cantoni. Grazie mille Virna, certo sì, ciao.
2: Certo, ciao, ciao, ciao ragazzi. Ale da Bergamo approva la programmazione musicale di oggi.
0: Beh,
2: dice
0: viva,
2: che è bellissima.
0: Ci fa
2: viva,
0: piacere, è vero, viva. Confermiamo. Ottima e non hai ancora sentito quelle dopo. Però prima 25 secondi di cinema, prego.
3: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo

0: Dimenticarsi alle 7.
1: Ma chissà perché proprio alle 7.
0: Non lo so, dovremmo chiederglielo.
1: Glielo chiederemo.
0: Perché fosse stata alle 6, magari se ne ricordava. Invece lei alle 7, no, non lo so. Comunque,
1: non sappiamo.
0: Lasciamo perdere, andiamo sul prossimo artista e stiamo per ascoltare. Hai qualcosa su Eddie Brock?
1: Ma certo, bene. La nostra redazione ci informa che Roma e Milano sono le città prossime che ospiteranno Eddie Brock in concerto. Atto primo, ha scritto lui a corredo di questi show, quasi a farci intendere che arriveranno degli altri live. Io mi sto preparando perché sai che io amo molto questo artista e quindi
0: anche a me piace molto, ci fa molto piacere ascoltarlo con questo nuovo singolo, anche se oggi è mercoledì, noi mettiamo
1: bel venerdì, appunto.

0: Sì, sì, sì, sì, vabbè. No, tranquilla, lo ricordiamo noi, non ti preoccupare. Ciao, a dopo, ciao. Era Ilaria Cappellutti.
1: Ah, cosa? Da,
0: voleva lasciarmi il shake, voleva ricordarci che oggi ci sarà un ospite lì con lei.
1: Ma certo, un ospite attesissimo, il nostro mega galattico Sal Da Vinci.
0: E
1: che
0: quindi,
1: dire?
0: Non perdete l'appuntamento alle 15 dal bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh con Sal Da Vinci.
2: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita.

0: Toyota. La COP sei tu.
1: E dove andate quest'estate?
0: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
0: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera?
2: Ma io non ho ancora deciso.
1: No, è Noemi che cantava la canzone. Tu cosa fai stasera?
2: A proposito, tu cosa fai stasera?
1: Io stasera niente.
2: Niente, tranquilla, serata tranquilla.
1: Sì, sì, a casa.
2: Il resto mercoledì.
1: Rilasso un attimo, relax. Certo, sì, sì. Abbiamo un po' di amici da salutare, ad esempio Marina ci chiede di fare gli auguri a Marco, il suo collega che oggi fa ben 28 anni, tanti auguri.
2: Salutiamo anche Paola. Paola ci fa una richiesta musicale. Io poi andrò di là al nostro ufficio programmazione, perché questo artista passa sempre, però vuole una canzone specifica, per cui andrò a chiederla a Paola. Resta in ascolto.
1: Poi abbiamo Paolo e Riccardo, sono in viaggio sul furgone, loro fanno le consegne, ci ascoltano sempre. Ciao FM, ci salutate?
2: Certo che vi salutiamo.
1: Gradiremmo più volentieri il saluto dalla bellissima Francesca.
2: Grazie.
1: Quindi,
2: ciao ragazzi. Buon viaggio. C'è anche Valentino, scrive che si sta un po' annoiando in ufficio. Mauro, e cosa facciamo? Sfogati.
1: Comunque tranquillo, perché c'è gente che sta peggio.
2: Sicuro.
1: L'Azza c'ha il buio davanti.

0: Bene, è arrivato il momento di allontanarci per qualche minuto. Torneremo tra una ventina di minuti, perché lo sapete, a Sharm el Sheikh da Ilaria c'è un ospite, oggi l'avete già sentito prima.
1: Sì.
0: C'è Sal Da Vinci.
1: Per chi si fosse collegato adesso, esatto. Insomma, c'è Sal Da Vinci che ci aspetta.
0: E quindi diamo subito la linea a Sharm el Sheikh.
1: Ma prima devo dire che ore sono.
0: Certo,
1: sono le 3. Radio

0: Grazie Francesca, grazie Mauro, ben trovati a Radio Italia, solo musica italiana in diretta dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh, Ilaria Cappelluti e con me Sal Da Vinci. Sal, ben arrivato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma che bello averti con noi. Tra l'altro che bello averti, parto subito da questo momento proprio, qui a Sharm, dove forse avrai un giorno libero, visto che insomma da Sanremo in poi non ti sei più fermato e visto che

0: Tra pochissimo ripartirai. La domanda è legittima. Sei più stanco o più felice di come stai in questo periodo?
1: Sono uno stanco felice. No, è bello, nel senso che è una, come dire, è un grandissimo dono che ho ricevuto, ma soprattutto da parte del pubblico che mi sostiene al di là della musica. Ma sento che la loro vicinanza dal punto di vista proprio umano, e quindi questo è quello che fa la differenza nel tempo. Poi al di là della mia stanchezza, al di là dello stress e della stanchezza che ci sta, ma in qualsiasi mestiere, non certo. Sono assolutamente colui che davanti a tutto adesso vive le pene dello stress, no? Ma è, diciamo, stare in un posto continuamente diverso dall'altro, per qualsiasi essere umano magari stressa un pochino,
0: certo.
1: Però quello stress è ripagato dall'affetto del pubblico, e questo, voglio dire, vale più di ogni cosa.
0: Anche perché stai girando tantissimo, cioè se dovessimo decidere di definire proprio un aggettivo su tutti per questo 2026, che anno è stato? 50° anniversario di carriera, giusto?
1: Beh, questo è un anno molto particolare per me, perché appunto casca nel settembre 26, il 50° anniversario della prima volta che sono salito su un palco, e non mi sembra vero di essere comunque arrivato fino a qui, non mi sembra vero della resistenza e della perseveranza che ho dovuto in qualche modo attivare, accendere,
0: certo.
1: O meglio lasciare sempre acceso il motore. Beh, è un anno particolare, un anno ricco di belle cose. Era già partito con Rossetto Caffè nel 2024, questo affaccio di una nuova vita in musica, e naturalmente non me la sarei mai aspettato, addirittura il 26 di vincere Sanremo, di partecipare all'Eurovision, di stare con te oggi qui,
0: che comunque
1: voglio dire è tutto un come, nel senso le cose poi non capitano a caso, e quindi per il momento io mi faccio cullare da questo sogno, mi faccio cullare dall'affetto della gente, mi faccio cullare da quelle che sono poi le emozioni, questo impatto emotivo quotidiano che ricevo, e che secondo me è qualcosa che profuma di miracoloso.
0: Ma certo, certo che sì. Noi possiamo dire che invece ci facciamo accarezzare dalla musica del tuo nuovo album. È uscito 29 maggio, si intitola Per Sempre Sì. Io cito il titolo di uno dei singoli, del primo singolo che è uscito da quest'album, e ti chiedo: dove hai trovato la poesia? Perché sono passati 5 anni dall'ultimo album. Quindi, nuovo album, l'ispirazione qual è stata?
1: Ma io ho sempre perseverato la bellezza, e per me la parola poesia è una sfaccettatura della bellezza, un po' come la poesia è rappresentata dall'essere femminile, la poesia ha qualcosa che mette d'accordo tutti.
0: Vero.
1: È quel racconto della bellezza che tutti quanti noi siamo affascinati. In questo caso poesia parla appunto di come i miei occhi hanno fotografato lungo il corso di questo cammino della mia vita l'essere femminile. Quindi per me la donna è un essere speciale, l'ho sempre stato, e credo che sia quell'essere che fa continuare l'umanità. Senza le donne non ci sarebbe neanche l'umanità, e quindi io ho voluto dedicare fortemente questa poesia, questa canzone, o meglio questo linguaggio che, considerando i tempi in cui viviamo, credo che va assolutamente messo un fermo, proprio per identificare con chi stiamo avendo a che fare.
0: Ok.
1: La donna non è un oggetto.
0: Ah, certo.
1: La donna non è una che deve stare un passo dietro di te. Forse la donna, no forse, togliamo il forse, è condizionale. La donna deve stare un passo davanti a te, perché è colei che ti rende un uomo migliore.
0: Mi sembra che non ci sia nulla da aggiungere, ma molto da ascoltare. Ce l'ascoltiamo insieme, se sei d'accordo. Su Radio Italia, solo musica italiana, con Salda Vinci, c'è proprio poesia.

0: Poesia Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo in diretta dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm El Sheikh. Sal, entriamo un po' nella questione dei live, che qui insomma abbiamo un futuro importante. Dal 9 di luglio si fa fatica a trovare una data libera e sarai in giro non solo in Italia ma anche all'estero. Ti posso chiedere, secondo te, qual è il potere della canzone italiana una volta che superiamo il confine del nostro paese? Come viene percepita la canzone italiana?
1: Ma la canzone italiana è riconosciuta in tutto il mondo e naturalmente anche fa da coro la canzone napoletana, certo, che è stata quella che è stata diffusa grazie ai grandi musicisti, ai grandi tenori che l'hanno portata in giro per il mondo. Beh, la canzone italiana ha un suo linguaggio universale, viene dal melodramma, viene tutto dalla musica classica e si è fatta così spazio nel giro del bel mondo che è un'entità importante. Non a caso grazie alla musica italiana noi abbiamo la possibilità di andare in giro per il mondo ancora a diffondere questo linguaggio che è tutto nostro,
0: sì,
1: è un linguaggio importante. Ed è bello anche quando questo linguaggio viene contaminato da altre culture, perché ci sono tanti artisti in giro per il mondo che hanno ripreso la musica italiana, quindi diffondendola anche nelle nuove generazioni. E per noi è veramente un grande passaporto.
0: È una grande accoglienza che sicuramente trovi ovunque, che ti farà sentire a casa. E a proposito di casa, sempre a proposito di live, a settembre io credo che una menzione speciale meritano i 3 incontri dell'Arena Flegrea di Napoli. Siamo dal 25 al 27 settembre. In questo caso la domanda è opposta. Quando ti esibisci a casa, sono più i vantaggi, più gli svantaggi? Ti emoziona di più? Come ti senti?
1: No, ritrovare naturalmente la mia gente, o meglio quei fan che mi hanno sempre sostenuto e naturalmente hanno contagiato i nuovi fan. La mia città è la mia città, e la mia città me la porto stampata sulla pelle. Grazie alla mia città sono quello che sono, e grazie alla mia città ho potuto anche scrivere nuove cose attingendo da quel tipo di cultura. Grazie alla mia città mi sento un uomo colorato, grazie alla mia città

0: di questa, o meglio, sono riuscito a caricare questa luce che ha sempre emanato quel popolo e quel posto, quella cultura. Quindi saranno 3 giorni di festa, dove ma che capita tutti i giorni festeggiare 50 anni, quindi ci saranno 3 giorni di festa proprio da condividere con tutti. Sarà un po' un matrimonio, come dire.
1: Bravo, bravo, stavo per dire esattamente questo, perché secondo me sarà l'intera Napoli ad intonare un per sempre sì. E io ti propongo, ti va di ascoltarla insieme? Ce l'ascoltiamo e tornare un po' a parlare dopo.
0: Va bene,
1: allora su Radio Italia, solo musica italiana, sempre con Salda Vinci, e questa è Per Sempre Sì.

0: Sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anche la coreografia, con loro.
0: Lo so che è partita la coreografia e hai ottimi motivi, visto che è disco di platino. Per sempre sì, ufficialmente, quindi insomma c'è molto da festeggiare.
1: Platino come loro, naturalmente.
0: Vedi
1: che
0: spettacolo.
1: È un'impresa rimanere sotto al sole. Tenerci compagnia.
0: Io mi sono innamorata di una frase che tu hai detto.
1: Pensavo innamorata di me. Scusami,
0: cominciamo dalla frase, cioè, perché
1: cominciamo
0: poi
1: dalla frase,
0: che
1: poi dopo
0: si pensa bene. Allora, tu dici una cosa bellissima, dici: i sogni io non li tengo nel cassetto, me li porto in tasca perché devo averli a portata di mano, pronti da usare quando c'è la buona opportunità. E questo è il segreto di una carriera così lunga e così bella?
1: I sogni non sono tassabili, ed è una cosa che ogni essere umano deve generare per rimanere vivo. È capitato nella vita di ognuno di noi di non realizzare dei sogni o di realizzare dei sogni a metà. Poi ci sono quelli che dopo un po' di tempo che tu ci provi, allora tra sconfitte, delusioni, amarezze, arriva il sogno per ognuno di noi che si materializza.

0: realizza e si in qualche modo si presenta.
1: C'è l'opportunità
0: davanti a te e tu lo vedi che cammina e tu gli corri dietro, perché quando tu naturalmente lo trapassi è una sensazione così piacevole, è così bella. E spesso io dico, soprattutto ai giovani che vivono il dramma del fallimento: il fallimento non è la fine,
1: certo,
0: assolutamente, ti puoi tranquillamente rialzare, ma dipende da te, dipende se tu quella cosa realmente ci credi e ci tieni a realizzarla. Quindi quella si chiama resistenza, è come un rapporto d'amore. Non è che i rapporti d'amore che due persone stanno insieme, magari hanno un momento empatico, forte, dell'innamoramento, da non
1: certo.
0: confondere con l'amore, l'amore è un'altra cosa. Quell'innamoramento poi deve essere sviluppato e deve essere nutrito e deve avere un senso quell'innamoramento,
1: certo.
0: Se no è una fiamma che si spegne. Ma quell'innamoramento, se tu lo sostieni per un lungo tempo, quell'innamoramento si può trasformare in amore. E in questo caso sono un po' i sogni, i nostri sogni che sono
1: così. È
0: sempre
1: una relazione d'amore anche quella che abbiamo con i nostri sogni, giustamente. Tu sai che noi abbiamo un appuntamento a brevissimo, 28 di giugno, Foro Italico, Palermo, Radio Italia Live, il concerto. E ti aspettiamo. Sei carico? Prontissimo?
0: Assolutamente. Non vedo l'ora. Ho visto un po' di immagini. Veramente
1: sarà
0: quasi sull'incredibile.
1: Sarà stupendo. E non vediamo l'ora di viverlo con te. Naturalmente, Sal, grazie per essere stato con noi qui al Bravo Tamra Beach Resort.
0: Grazie per l'ospitalità. Grazie a voi per avermi coinvolto in questo bellissimo momento, non solo di musica ma di aggregazione, di vicinanza con tante persone che hanno deciso di trascorrere poi naturalmente le vacanze qui, ma di trascorrere anche questo momento di festa e di leggerezza con Radio Italia, con Bravo, con Tambra. E mi ci metto pure io dentro?
1: Mi sa di sì.
0: E anche
1: mi sa di sì. E anche con Sal Da Vinci. Ci salutiamo tra l'altro su musica con Rossetto e Caffè. Grazie ancora.
0: A voi, grazie. Ciao amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amore, poi il mutuo?
1: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Disney e Pixar presentano...
5: Jessie, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
13: tutti per Oro Cash.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
19: Perché sono simpatico, giusto?
18: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
19: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
18: Buonanotte.
19: Ma siete ancora qui?
18: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live Il Concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: Superman di Federica Abate, prima Laura Pausini, e invece sì, anche se la canzone è invece no. Però abbiamo ascoltato anche l'intervista a Sal Da Vinci, ci è piaciuta molto, abbiamo cantato ovviamente con lui.
1: Poi lui è forte.
0: Saremo io e te, Agussi, sarà sempre così.
1: Lui è proprio forte, poi ha sempre un sacco di cose da raccontare.
0: Comunque
1: Sal,
0: vedrete sicuramente tutto naturalmente sui nostri social e sul nostro sito.
1: Ma certo.
0: Troverete tutto, anche le interviste e anche l'esibizione che andrà in onda prossimamente.
1: Esatto,
0: abbiamo detto tutto?
1: Direi di sì.
0: Allora possiamo andare con la prossima di Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Siamo pronti?
1: Siamo carichi.
0: Molto bene, allora raccogliamo i messaggi perché certo. Tra poco
1: l'ultimo giro dei saluti a caso.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
15: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
16: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
15: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
16: Fai le valigie e parti anche tu.
15: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
16: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
15: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.

0: The Colors e Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones.
1: Sì, sì, tre volte. Stones. Salutiamo ancora? Vai, salutiamo. Andiamo. Ciao, potete fare gli auguri a mio marito Paolo per il nostro anniversario. Oggi 14 anni di amore puro. Cristina da Vercelli, auguri, che bello, bravi.
0: Ciao dalla Sardegna, siamo in viaggio con mio marito.
1: Yeah.
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza. Ecco, siamo in viaggio.

0: E poi salutiamo anche Giorgia, che prima aveva chiesto una canzone, sì, però non prendeva bene, non riusciva a sentire. E quindi vi consolate salutandomi, certo. Ciao Giorgia.
1: Certo che sì, saluti a caso, saluto a me, mi auguro da sola un buon compleanno meritato per tutti quelli che non se lo sono ricordato. Auguri Rita, auguri a me, vi voglio un mondo di bene. Ciao Radio Italia e viva la mitica Roma. Dalla
0: vabbè,
1: mitica
0: ma te
1: Roma.
0: Li facciamo noi tutti. Tanti auguri, auguri Rita, auguri.
1: C'è anche la canzone per Rita che è O Rita, O Rita mia, O il core, O chi stu core, tanti
0: dai,
1: auguri.
0: Infatti
1: auguri.
0: Guarda, qualcuno ci scrive: Mauro e Francesca siete troppo forti anche quando cantate.
1: E chiudiamola qua che è meglio, andiamo con la prossima, dai.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robo, un

0: dice il buon Abbondanza con la sua fraganza.
1: Sì,
0: ci mancano le rime del capo in questi giorni.
1: Cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Sulla barca, con Nando il comandante e tutti gli altri.
1: Ritornerà.
0: Va bene, noi ce ne andiamo, vi lasciamo con Giuditta e Marco che sono in arrivo, sono in redazione.
1: Sì, sono in arrivo, ho sentito la risata di Giuditta, che
0: anch'io,
1: è inconfondibile.
0: Esatto.
1: E sta arrivando.
0: Ringraziamo anche Lidia Maria Tarsitano che ci ha dato
1: una grande mano. Ciao bellezza, grazie mille, ciao Mauro,
0: ciao a tutti. A domani.
1: Sono le 4.

0: Emma con Fan Fatale, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco. Senza guardare da nessuna parte.
0: Incredibile.
1: Incredibile, amici e amiche. Sa che giorno è? Marco Falivelli sa che giorno è.
0: Io ti devo svelare questo segreto. So i 10, so i 20 e i 30.
1: E basta.
0: Di ogni mese, sì, sì, sì. Oppure se c'è qualche evento particolare.
1: Tipo.
0: Tipo il 29?
1: No.
0: Quando è?
1: Come quando è? Scusami, hai appena detto se c'è un evento particolare.
0: Non ho ancora.
1: Il 28.
0: Ah, il 28. Il 28.
1: Palermo, sono sicura. Sicura che sia il 28.
0: Devo cambiare i biglietti.
1: No, non devi cambiare. Scusami, però, non abbiamo salutato.
0: Chi c'è?
1: Edo Stanzini.
0: E
1: il suo pubblico.
0: È il suo pubblico, sì.
1: Tutto il suo pubblico che lo segue.
0: Stanzini Late Night Show.
1: Esatto.
0: Perché
1: no, ma
0: comunque la luce in questo momento a Milano, non so amici se siete in zona, ma in questo momento la luce è tipicamente invernale.
1: Sta anche piovendo,
0: sì.
1: Me ne ero accorta, okay. Me ne sono accorta in questo momento girandomi. Bene, comunque il 28 non abbiamo specificato, se ci fosse bisogno di farlo saremo a Palermo per il Radio Italia Live, il concerto.
0: Come no. Ne stiamo parlando, continueremo a farlo dandovi qualcosina in più ogni giorno fino al 28 appunto, poi so che a una certa inizierà un countdown, no?
1: Beh, la settimana prima, no?
0: Una settimana prima.
1: Il 21.
0: Perfetto. Okay.
1: Però il 21 mi sa che è domenica, quindi il 22.
0: Il 22, perfetto. Ma vabbè.
1: Tutti i calcoli precisi.
0: Anche monco questo countdown.
1: Vabbè,
0: bruttissimo.
1: Vuoi farlo da 15 giorni?
0: No. Io
1: allora...
0: l'unica cosa che voglio fare questo pomeriggio è ascoltare un sacco di musica. Ce n'è?
1: Pronti? Dai, subito. Vai. Subito.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
3: È un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Ernia, per te su Radio Italia solo musica italiana.
1: Amici, vogliamo dirvi una cosa, è che da Old Wild West, official partner di Radio Italia Live il concerto, potete scegliere tra deliziosi hamburger, carni alla griglia, menù per i vostri bambini.
0: E per non farvi mancare nulla, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Scaricate l'app, iscrivetevi alla Fidelity di Old Wild West e scoprite come raggiungere gustosi premi.
0: Old Wild West, stile western, gusto unico.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49€. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
10: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Giorgia, l'unica Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ci sono artisti che fanno cose per portare in giro la musica italiana, ma soprattutto per rappresentare l'Italia fuori dal nostro paese.
1: E è il caso di Aiello, perché Aiello è andato a Tokyo per l'evento che la Camera di Commercio italiana ha organizzato in Giappone, quindi ha portato un po' d'Italia in Giappone. Mio sogno, viaggio in Giappone è il mio sogno.
0: Vero, è sì. Uno di quei viaggi che bisogna fare, sì. Soprattutto se si è appassionati di quel mondo lì. Tra l'altro ha colto l'occasione per presentare il suo ultimo progetto, ne abbiamo parlato, abbiamo anche ascoltato delle cose, si chiama Scorpione, che contiene poi anche dei singoli che stiamo ascoltando in questi giorni.
1: Vabbè, ho capito, vuol dire che uno lo ascoltiamo adesso, no?
0: Beh, come no, perché no?
1: Dai.
0: Perché no? Quale mettiamo?
1: Mettiamo sotto. Ah, ecco.

0: Luciano Ligabue, certe notti su Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono state un bel po' di elezioni comunali in giro per tutta l'Italia. E c'è anche un nuovo sindaco a Porto Cesareo.
1: Ah, hai visto il video?
0: Ho visto
1: il video. Beh, sì, no, perché tutte le elezioni e le candidature, ma poi anche dopo quello che accade dopo le elezioni, portano una marea di contenuti
0: sui social.
1: Sì, questo è il caso proprio del sindaco, del nuovo sindaco di Porto Cesareo, che in provincia di Lecce si chiama Francesco Schito.
0: Sì, allora diciamo che lui è da sempre molto impegnato e molto sensibile al tema dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente.
1: Ufficiale della Marina, pare.
0: Sì, e lui ha visto che c'erano una serie di video che mostravano la spiaggia invasa dalla spazzatura.
1: Così ha deciso di recarsi in spiaggia con un megafono
0: mentre c'erano le persone che prendevano il sole.
1: E cosa ha detto?
0: E lui al megafono ha iniziato a fare così, cioè: ce la possiamo fare.
1: Ah, ce la faremo.
0: Possiamo farcela. Porto Cesareo non merita di essere maltrattato, merita di essere rispettato. Non l'ha detto una volta sola, l'ha detto per parecchio tempo.
1: Sì.
0: Con un megafono.
1: La routine.
0: Che è forte.
1: Sì, sì, sì, sì. Non è sicuramente
0: è una
1: cosa che
0: forte.
1: Ti regala del relax. Però il messaggio è nobile, ecco, l'iniziativa è abbastanza nobile.
0: Allora, l'idea è nobile. Io, se posso permettermi,
1: prego, si permetta,
0: essendo sindaco, secondo me potevi fare anche un'altra serie di inizi, cioè andare proprio in prima persona sulla spiaggia col megafono.
1: Beh, devo dire che dal punto di vista della viralità dei video ha funzionato.
0: Sì. Non so i bagnanti,
1: vabbè, poi quella mezz'oretta, poi quell'oretta, insomma, saranno un po' infastiditi, però ci sono da qui in poi, caro sindaco, una serie di iniziative
0: da
1: che
0: fare.
1: Si possono fare anche in merito ai turisti, persone che non hanno sentito quel messaggio al megafono, che possono essere utili per mantenere quel posto, tra l'altro una delle province più belle
0: Bellissimo.
1: D'Italia. In un certo stato.
0: Sì, cioè speriamo che non si fermi tutto al megafono.
1: Esatto.
0: Speriamo
1: esatto.
0: che poi seguano una serie di cose, ma sono sicura che sarà così, ne sono certa assolutamente.
1: Sì. Bene. Vabbè, vedremo. Magari, guarda, ne approfittiamo per andare a fare un weekend, che male non fa.
0: Comunque, una cosa che avrebbe potuto fare.
1: Sì, dire cosa doveva dire?
0: Eh no, perché ha fatto un po' rumore, quindi sorry, scusa, lo sento. Come?

0: Pinguini tattici nucleari, scusa, lo sento. Stavo facendo questa ricerca perché sai cosa vuol dire Malesh?
1: No,
0: teoricamente non l'ho pronunciato malissimo.
1: L'hai pronunciato Malesh.
0: L'ho pronunciato Malesh. Dovrebbe essere scusa in egiziano.
1: Ah, ma perché vuoi sapere che cosa succede in questo momento a Sharm el Sheikh? Abbiamo certo. Ilaria Cappelluti,
0: prima
1: no?
0: Ho sentito che era con Sal, Vinci, quindi chissà cosa sta facendo adesso.
1: Sentiamolo.
2: Cari Giuditta e Marco, che giornata! Naturalmente un buon pomeriggio a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Italia, sono Musica Italiana, Ilaria Cappelluti dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh. Dico che giornata perché ci sono tante emozioni che si stanno, come dire, pian piano svelando da queste parti. Da un lato, ovviamente, la gioia di avere Sal Da Vinci con noi, intervista che è finita poco fa, insomma è stato un bellissimo incontro, e ovviamente c'è ancora tutta l'elettricità nell'aria, visto che tra poco avremo anche l'opportunità di vivere un concerto di Sal Da Vinci, quindi insomma le emozioni sono tante. Ma in questo caso mi riferisco anche soprattutto agli incontri che sto facendo. Questa cosa la racconto un po' perché mi ha colpito tanto. Ci stanno fermando via via, all'inizio, nei primissimi giorni, un po' tutti quanti gli ospiti sono stati, come dire, timidi, tra virgolette un po' più timidi, ma adesso cominciano a raccontarci le loro storie. Ieri ad esempio ho incontrato questa coppia che tra l'altro penso andrà via domani, quindi insomma è sul finire di un viaggio di nozze, che continuava a chiederci: ma davvero arriva Sal Da Vinci lì qui da noi? Perché noi abbiamo scelto proprio Per Sempre Sì come canzone del nostro matrimonio, per cui immaginatevi, oggi verrà fatto di tutto affinché ci sia questo incontro, che credo che per una giovanissima coppia, ne ho sposata, insomma sono proprio due ragazzini, sono deliziosi, e quindi penso che potrebbe essere una di quelle emozioni stupende, in qualche modo anche una cartolina in più e una possibilità che si ha quando si viene a fare una vacanza proprio in un villaggio bravo, non soltanto mare. Tuttavia, già che siamo in tema di mare, non perdere l'occasione, prenota la tua vacanza Alpi Tour entro il 15 giugno, per te fino a 400 euro di sconto per partenze dal 26 giugno al 27 agosto, dalle Maldive alla Grecia, dal Messico alla Tanzania, scegli la meta che hai sempre sognato e trasformala in realtà adesso. In più, prenotando entro il 30 giugno, la tua vacanza è ancora più protetta. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571, anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Dolce Nera Epopea su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, continuiamo a parlare di spiagge, le spiagge italiane che adesso inizieranno a riempirsi per via della stagione, ovviamente.
0: Certo.
1: E ogni anno ci sono delle novità.
0: Sì, ma allora diciamo che la regione di cui stiamo per parlare è una regione che ha veramente una bellezza incredibile. Grazie. Le spiagge.
1: Guarda che sì.
0: Cosa?
1: È la tua.
0: No, non è la tua. Non è la mia, la Sardegna.
1: Ah, non parliamo.
0: Vabbè, anche la mia è molto bella.
1: Ah, vedi? No, perché pensavo volessi approfittare del gancio alla tua regione per arrivare poi alla Sardegna.
0: La Sardegna ha delle spiagge incredibili, ci sono alcune in cui non si può entrare, alcune in cui bisogna prenotare anche per stare nella spiaggia libera, però si sta parlando parecchio dell'ordinanza di Punta Molentis.
1: È vero, ha vietato l'uso degli ombrelloni agli adulti, lo concede di fatto solo ai bambini e agli anziani, tra l'altro meno di 10 anni per i bambini, cioè se ne hai 11 non ci interessa.
0: Stai sotto il sole,
1: ce la puoi fare.
0: Se si vuole entrare in spiaggia lo si fa senza ombrellone. Sì. Anche la coppia, capito? Sì, che arriva, sì. Non hai bambini, senza ombrellone.
1: No, questo cioè, perché? Per preservare la bellezza naturale che si trova in aree da proteggere.
0: Perché effettivamente quando tu pianti l'ombrellone rischi di danneggiare poi conchiglie e tutte queste cose. Però.
1: Certo, è vero, no, non è che pianti l'ombrellone e ne crescono altri 20. Cioè.
0: Poi soprattutto, a sto punto chiudila. Cioè non lo so, sì, perché fare questa discriminazione?
1: Vieta
0: bambini?
1: La balneazione, dici, okay.
0: Cioè chiudila, bloccala perché va protetta, perché magari c'è meno sabbia, sta diminuendo sempre di più, ci sono una serie di motivi, perché altrimenti io già vedo la gente che noleggia degli anziani per andare a mettere l'ombrellone.
1: Come no?
0: Oppure il servizio ombrellone e bambino di qualcun altro.
1: Vai da tuo cugino, ti presti il figlio e
0: ti
1: vai.
0: Ricordi nel periodo del Covid che la gente si prestava ai cani per poterli portare a passeggiare? E io ho paura che poi insomma succeda quello. Tra l'altro è una spiaggia bellissima.
1: Sì, è vero, io credo che questo sia un deterrente poi al di là di tutto per dire non venite qua amici, non venite qua, è meglio di no.
0: Ma io sai che non... Ma sei un genio.
1: Potrebbe, no adesso.
0: Potrebbe
1: no.
0: Essere. Potrebbe essere. Adesso bisogna chiamare qualcuno. Io conosco qualcuno da quelle parti, eh.
1: Sì, come mai?
0: Adesso faccio. Cioè, perché ci andavo.
1: Vedi.
0: Ok?
1: L'ombrellone.
0: Non ti dirò quando, non ti dirò chi conosco, sì. Però in Sardegna andavo proprio in quelle zone lì. No, ti basta
1: senza
0: questo?
1: Senza ombrellone perché andavi a prendere tutto.
0: Non ci andavo nemmeno di giorno.
1: Quella!

0: I come cose con cuoricini. Allora, i nostri ascoltatori si sono un attimo fermati su questa cosa, su cui mi soffermo
1: anche.
0: Vabbè,
1: ma dai.
0: Volevamo sapere, allora, non vogliamo sapere l'attività che facevi in Sardegna, no? Diciamo balneazione generale.
1: Balneazione
0: generale di notte. Ma in quale
2: io volpone.
1: Adesso uno non può fare una battuta, ma veramente fate.
0: Cioè, ah, era
1: può...
0: una battuta.
1: Ma era così, era goliardico.
0: Non ha detto di no. Comunque. No. Esatto. Cioè, in che zona della Sardegna andavi? Volevano sapere dove hai lasciato il tuo DNA.
1: No, non ve lo dirò mai. Basta, la lasciamo cadere così. È bello.
0: Bella tutta la Sardegna.
1: Bella tutta. L'ho girata tutta. Benissimo. Da nord a sud.
0: Benissimo.
1: E ci fermeremo qui anche perché abbiamo un'altra ora da passare insieme.
0: Va bene, va bene.
1: Per favore.
0: Sono 17:02.
1: Grazie.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Poco incrociato, Stati Uniti-Iran, Trump vicino all'ordinare nuovi attacchi, Teheran ha perso tempo nei negoziati, continuano i raid israeliani sul sud del Libano. Meloni all'assemblea di Confcommercio, siete la colonna del sistema Italia, poi la stoccata a chi non rispetta le regole fiscali, non siamo la Repubblica delle Banane, dice la Premier. Omicidio, Pierina Paganelli da Silva assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, il 36enne è stato subito scarcerato, ha vinto solo la giustizia, le sue prime parole. Omicidio alla stazione Certosa di Milano, non ha risposta al GIP il ventenne fermato ieri a Bardonecchia, oggi l'autopsia sul corpo delle vittime. Il ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione, l'inchiesta scuote la politica, per la maggioranza il progetto deve andare avanti, le opposizioni chiedono che si fermino i lavori. Disordini, caos e violenze antimigranti a Belfast dopo l'aggressione di un cittadino sudanese a un 40enne, uomo comparso in tribunale, la vittima in gravi condizioni. L'Italia con me verso la Luna, Sky TG24, l'emozione di Parmitano nel team di Artemis 3, la missione NASA per il ritorno sul satellite. L'astronauta ringrazia la famiglia, siete il vero carburante, dice. Secondo giorno a Barcellona per Papa Leone, dopo la visita al carcere all'abbazia di Monserrat, l'attesa è per la messa di stasera alla Sagrada Famiglia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Sicilia sulla statale 114 orientale Sicula ci sarà senso unico alternato con lavori in corso. Dalle 22 del 15 alle 6 del 30 giugno tra l'incrocio Casello Giardini Naxos a 18 Messina Catania e l'incrocio di Pasteria Lapide. In Sardegna, statale 554 Cagliaritana, traffico rallentato per lavori di manutenzione sull'incrocio Selargius, direzione incrocio Cagliari, strada statale 130 Iglesiente. In Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, lavori di manutenzione sull'incrocio Passo dei Giovi.

0: Calabria, sulla statale 106 Ionica, rallentamenti causa materiali dispersi sull'incrocio di Sellia Marina, direzione incrocio Taranto. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è una carreggiata con lavori in corso tra Polignano a Mare e la variante di Monopoli Sud. In Lombardia, statale 9 via Emilia, materiali dispersi sull'incrocio Tavazzano con Villa Vesco, direzione incrocio Milano, statale 11, 33, 35 e statale 233. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Nel traffico evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Edoardo Bennato, il gatto e la volpe su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Gatto e la volpe, pilota e copilota.
0: Certo. Se non che
1: cosa? Che cosa mi stai per raccontare?
0: Bisogna verificare, no?
1: Sì.
0: Perché i piloti è un ruolo importantissimo, è una responsabilità incredibile.
1: Una carriera molto pesante anche in termini di preparazione.
0: Sì, preparazione tantissima. Ma? C'è un ex pilota canadese che pare abbia pilotato aerei di linea, quindi quelli con tanti passeggeri. Per 17 anni.
1: Ah, beh, bella carriera.
0: Senza aver mai avuto la licenza di volo.
1: Cioè, non aveva la.
0: Non so come
1: ci arriva? Perché io so che fare il pilota è l'ambizione di 50% dei bambini.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Ora.
0: Anche lui probabilmente.
1: Molti ci provano, molti studiano tantissimo, non tutti riescono ad arrivarci. Lui come ha fatto ad arrivarci senza la licenza?
0: Allora, tu le sai le credenziali, no? Cioè riesce a trovare delle credenziali. Ha preso le credenziali di un altro, contraffatte.
1: Ah, vabbè.
0: Nel 2009 è diventato comandante e ha detto, vabbè, allora volo.
1: Certo, io vado, ragazzi, se non avete niente in contrario, anche perché loro sono sottoposti a dei controlli.

0: di routine ogni 6 mesi. Niente. Sulla preparazione, sulle nuove tecnologie, su tutto il resto. Lui è andato lì.
1: Era bravissimo, evidentemente. Sì. Cioè, autodidatta.
0: Chiaro, come
1: 900 collegamenti tra rotte nazionali e internazionali. Ha trasportato migliaia di passeggeri. Ha percepito stipendi per milioni di dollari senza nessuna licenza. Sembra un film di Leonardo DiCaprio.
0: Sì,
1: prova a prendermi
0: con Leonardo DiCaprio. Tratto da una storia vera, tra l'altro, quindi.
1: Non era la sua.
0: Non era la sua, ma a quanto pare, amici, facciamo un check, visto che queste storie già ne so due io, figurati.
1: Esatto. Controllino ogni tanto più approfondito, non soltanto sulle capacità, perché uno magari c'è portato in qualche modo a pilotare, anche sulle credenziali sarebbe duopo.
0: Poi ti dico, non mi aspetto questa cosa dal Canada, a parte che si fa sempre in tempo a autocriticarci, no? Quando succede in Italia una cosa del genere. Il Canada, che del rigore, ha fatto una bandiera, adesso voglio dire, amici.
1: Vabbè, era uno,
0: Che ne adesso? Sai? Che ne sai?
1: Effettivamente non. Vabbè, ascoltiamo Safe. Vai. Buona domenica.

0: domenica.
1: Ciao a tutti, sono Angelina Mango, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: vento del sud.
1: Angelina Mango, Melodrama su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vogliamo raccontarvi, amici, che ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
1: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
2: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
1: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Che apa, hum, che apa, che fa, hum. Dai, chi la soluzione ha?
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Disney e Pixar presentano
13: Jesse, pronto?
14: Woody!
12: Toy Story 5.
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Sto perdendo bolli per quel tablet.
12: I giocattoli contro la tecnologia.
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
12: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
18: Il supermercato è in chiusura.
19: Abbiamo dimenticato l'acqua.
20: Vado io.
21: Sì, ma leggera, eh?
22: Poco poco sodio, mi raccomando.
21: Sì, però anche per i più piccoli.
20: Quindi, acqua Eva per tutti?
23: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
24: Pronto?
25: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
24: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
26: C'era un ragazzo.
27: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
28: Fattimi andare dalla mamma.
27: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: 5%. Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Paprika di Galia, Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di paprika, il mio gusto preferito. Le patatine fritte.
1: Si sa che le patatine fritte nascono in Belgio, no?
0: Certo, come no.
1: È proprio la capitale mondiale delle patatine fritte, principale esportatore.
0: Sì, pare però che ci sia un problema.
1: Sì, sono troppe.
0: Sì, il Belgio ne ha troppe quest'anno, non riesce a smaltirle.
1: Sì, perché...
0: Come si fa adesso?
1: Allora, diciamo che di mezzo c'è il nostro amico.
0: Chi? Quale dei tanti? Noi abbiamo un sacco di amici.
1: Donald.
0: Grande Donny! Che ha fatto Donny?
1: Lo dico come lo dicono spesso, Donald Trump.
0: Trump. Cosa ha fatto Donny?
1: I dazi.
0: Ah, certo.
1: I dazi. Allora, è chiaro che il maggiore importatore di patatine...
0: Il produttore non può esportarle, no? Il Belgio ne ha troppe perché non riesce a esportarle.
1: E McDonald's, no? È chiaro, ne compravano parecchie, adesso ci sono. È sempre lui.
0: Hey, Donny, ciao.
1: Cioè, lui si palesa proprio con questo.
0: Tra l'altro, molte aziende si sono trovate costrette, proprio per non buttarle, a svenderle o in alcuni casi a regalarle a dei fornitori.
1: Sì, bello. Sì. Dove si firma?
0: No, credo.
1: No,
0: credo
1: io
0: che se vai in Belgio te le lanciano per strada.
1: Allora, se me le lanciano non è bello.
0: Non è bello, però un bel esempio.
1: Se me le lanciano cotte, già fritte, mi piace.
0: Okay.
1: Posso starci, mi metto a bocca aperta. Se me le lanciano crude, intere, non è bellissimo. Però, insomma, se le regalano.
0: Ma sai che è un danno, a parte tutto, è un danno molto importante, perché l'anno scorso, che riuscivo ancora a esportarle, il Belgio è riuscito a incassare qualcosa come più di 3 miliardi di euro solo dalle patate. Quindi quest'anno il danno economico è importante.
1: No, è importante, giusto, importante. Grave questa cosa, in effetti.
0: Come possiamo aiutare noi?
1: Non lo so, possiamo mangiarle. Una cosa che io mi metto a disposizione.
0: Si può fare del carburante con delle patate? Secondo me sì.
1: Beh, ti posso dire che di questi tempi...
0: Perché se gli alcolici si possono fare con le patate, probabilmente anche il carburante si può fare con
1: le patate.
0: Farò
1: una semicitazione. Ragionateci sopra.
0: Ragionateci sopra.
1: Dirò soltanto questo. Rocco.

0: Dove e quando di Benji e Fede su Radio Italia Solo Musica Italiana, che da quando è uscita nel 2019 fa parte della colonna sonora di tutte le estati.
1: Beh,
0: dai,
1: sì, tutte le compilation estive. Anche Rocco Hunt.
0: Anche Rocco Hunt.
1: Abbiamo inanellate un paio.
0: Vabbè, a sto punto facciamo il trittico.
1: Cioè, mi stai dicendo quale sarà la prossima? Tu mi stai dicendo quale sarà la prossima?
0: Te lo dico proprio.
1: Me lo dici.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Partenope, The Colors con Serena Brancale, Merkel Cremont. Allora, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui.
1: Oggi voliamo in Anatolia, terra di pistacchi pregiati dal gusto intenso, protagonisti del Nui, panna e pistacchi dell'Anatolia.
0: Un cremoso gelato al pistacchio variegato con gelato alla panna, avvolto da cioccolato bianco con wafer salati, granella di pistacchio tostato, per un gusto ricco e avvolgente che conquista al primo morso.
1: E voi cosa aspettate?
0: Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis, il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69€. E con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?

0: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
0: Sì.
1: Fritto?
0: No.
1: Croccante?
0: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
0: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
0: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
7: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Amore, poi il mutuo?
12: Tesoro, il mutuo non è semplice.
11: Ma su Idealista?
13: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
14: Idealista.
13: Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
15: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
16: Ora sì che puoi provare. Gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99€ e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Neck, lascia che io sia su Radio Italia, solo musica italiana. Ho scoperto una cosa pazzesca.
1: Cosa hai scoperto?
0: Da decenni ci sono svariate persone che riportano di avvertire uno strano ronzio costante, di cui non riescono a capire l'origine.
1: Esiste un problema, cioè si chiama
0: acufene? Perché l'acufene è molto più forte, è come un leggero ronzio, addirittura alcuni dicono che sia tipo, non lo so, il fatto che ci sono tanti c'è molto inquinamento acustico, esatto, è una roba pazzesca.
1: Questo qua, una cosa così tu non la Sansini la senti tu?
0: No.
1: Non c'è niente. Solo io?
2: No,
0: non so,
1: scusa, un attimo in silenzio. Ma non lo sento.
0: No, ma non sento niente. Ma no, ma Marco, allora è il 4% della popolazione.
1: Adesso sta pulsando pure.
0: No, non sento niente, non capisco a cosa tu ti stia riferendo.
1: Io faccio parte del 4% della popolazione.
0: Ma sentiti raro.
1: E non ho un indennizzo economico per questa cosa.
0: Non sapevo che andava a finire sui soldi, come al solito, guarda, sei prevedibile.
1: Vabbè, ma è normale sta cosa, ci preoccupiamo.
0: No, non c'è da preoccuparsi, okay. Dicono.

0: Riccione dei giornalisti a Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Buonasera, ciao, magari ragazzi. Riccione, magari il mare.
2: Però volevo dirvi questo.
0: È in discoteca oggi.
2: Sì. Però siete arrivati e si è aperto tutto il cielo, c'è il sole.
3: È la nostra capacità, dove andiamo portiamo il sole.
1: Ognuno ha un superpotere, il nostro è questo.
4: Ok, allora, quindi io... è innato, non avete imparato.
2: Io ho una settimanella di vacanza, venite con me.
3: Certo, volentieri.
2: Cioè, ovunque io vada.
1: Sì, volentieri.
0: Andate tutti e tre?
1: Sì.
0: Beh, mi dispiace tanto che voi non ci siate.
2: Cattivo. Smettila. Ringraziamo Edu Stanzini che è stato in regia. Grazie anche dal bus Silente. Sempre con noi, sempre
4: presente. Ci sentiamo domani, sempre a partire alle 4 del pomeriggio.
2: Sono le 18:01. Buona serata.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Poco incrociato, Stati Uniti-Iran, Trump vicino all'ordinare nuovi attacchi, Teheran ha perso tempo nei negoziati, continuano i raid israeliani sul sud del Libano. Meloni all'assemblea di Confcommercio, siete la colonna del sistema Italia, poi la stoccata a chi non rispetta le regole fiscali, non siamo la Repubblica delle Banane, dice la Premier. Omicidio, Pierina Paganelli da Silva assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, il 36enne è stato subito scarcerato, ha vinto solo la giustizia, le sue prime parole. Omicidio alla stazione Certosa di Milano, non ha risposta al GIP il ventenne fermato ieri a Bardonecchia, oggi l'autopsia sul corpo delle vittime. Il ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione, l'inchiesta scuote la politica, per la maggioranza il progetto deve andare avanti, le opposizioni chiedono che si fermino i lavori. Disordini, cause e violenze antimigranti a Belfast dopo l'aggressione di un cittadino sudanese a un 40enne, uomo comparso in tribunale, la vittima in gravi condizioni. L'Italia con me verso la Luna, Sky TG24, l'emozione di Parmitano nel team di Artemis 3, la missione NASA per il ritorno sul satellite. L'astronauta ringrazia la famiglia, siete il vero carburante, dice. Secondo giorno a Barcellona per Papa Leone, dopo la visita al carcere all'abbazia di Montserrat, l'attesa è per la messa di stasera alla Sagrada Famiglia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Partire così è bello. Partire con Vasco e con questo pezzo ogni volta da un disco incredibile che Vado al massimo del 1982, posso dire, è un bel mercoledì sera.
1: Sì, sì, vero, ho cominciato proprio bene, poi con questa solo che proprio ti
0: bellissimo.
1: Entra dentro, la chitarra di Massimino Riva, che era una cosa clamorosa, bellissimo. Bellissimo, e cerchiamo di sanare questa serata particolare.
0: Perché?
1: di inizio estate. Hai visto che
0: vabbè,
1: diluvio,
0: su Milano,
1: che
0: mica in tutta Italia.
1: Che tornado, che uragano, una cosa.
0: Cioè, è durato poco qui a Milano, però è venuta giù parecchia acqua, di nuovo.
1: Tutto allagato, attenzione se siete alla guida.
0: Sì.
1: Noi parliamo ovviamente della zona che abbiamo visto con i
0: Lombardia,
1: nostri occhi.
0: Lombardia comunque in
1: ma
0: genere.
1: Ma immagino che su buona parte
0: dell'Italia.
1: Ieri
0: sera un sacco di grandi neanche verso
1: sì.
0: Lecco, da quelle parti là. Insomma, è un po' così. Quest'estate fa fatica un po' a decollare.
1: Pazza estate, baby.
0: Pazza. Va bene, ci siamo noi, Emiliano Nino Picardi, io sono Daniela Cappelletti.
1: Buonasera.
0: E poi alla regia in questo momento il Patacca.
1: Guardalo bene. Osservalo bene. Puoi accendere una luce, un faro,
0: ma no, ma
1: un occhio di bue proprio sulla tua faccia.
0: Mi sanguinano gli occhi, non
1: grazie.
0: Voglio.
1: Hanno acceso, guardalo perché è l'ultima volta che lo vedi con queste occhiaie.
0: Perché?
1: Da domani le sue occhiaie
0: per
1: saranno
0: i mondiali.
1: No, esatto.
0: Si alzerà alle 4 del mattino a vedere le partite.
1: No, non va a letto perché dalle 9 di sera alle 6 di mattina ci sono partite su partite.
0: Lui fa questo sacrificio, ma ci aggiorna costantemente. Lo fa per i mondiali, per le Olimpiadi, per tutte le gare di atletica varie ed eventuali che esistono al mondo.
1: Sì, sì, lui
0: quindi
1: si lancia.
0: È il nostro uomo dello sport.
1: Per fortuna ci terrà aggiornato questo pazzo stupido Arienti.
0: Mi ricorda i Simpson. Ma è un'altra storia quella. Ascoltiamo Raff con la canzone Pazzi, stupidi, ragazzi.

0: Fammi sto sospiro, per favore. Ok, Tananai su Radio Italia, bella Madonnina in questa serata appena cominciata. La Madonnina che noi, prendendo la metropolitana, facendo 3-4 fermate, possiamo vedere, e invece per un altro paio di giorni almeno Ilaria Cappelluti non potrà guardarsela, perché fino al 12 di giugno...
1: Ma che giro!
0: È la verità!
1: Ma che giro è!
0: È in onda da Sharm el Sheikh, si trova al bravo Tamra Beach di Alpitour in Egitto.
1: Sì.
0: Male non le va, eh?
1: Male non male le va, no, io mi piace, perché rigirato la cosa sembrava che lei non potesse stare a Milano, invece che noi a Sharm. Comunque lì ci sono collegamenti, animazione Bravo e Radio Italia, DJ set, ovviamente la grande musica italiana. E con noi di Radio Italia solo musica italiana c'è Sal Da Vinci, vincitore, lo sappiamo molto bene, del Festival di Sanremo.
0: Sì, se volete tutte le info e anche dire per sempre sì, fate un salto sul nostro sito radioitalia.it.
1: E lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi Bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
0: Chi è bravo si vede.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie

0: bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
0: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Pronto?
3: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
2: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Ehi, hey, dal 20 luglio al 1 agosto, Radio Italia Solo Musica Italiana, vola Villa Simius in Sardegna.
7: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
6: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voit Anka Village.
7: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
6: Ci vediamo là.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
5: Jake.
6: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
15: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione.

tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Che bella coppia, Mara Sattei insieme ad Enrico Nigiotti, sabato sera, nella serata invece di mercoledì qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, proprio il Nigio ha mostrato sui social un po' di bicchieri del suo vino, si chiama Non Hollywood, prende proprio il nome dal singolo che aveva presentato a Sanremo di un po' di anni fa, del 2018.
1: Bel momento per lui anche perché è il suo compleanno, domani fa 39 anni.
0: Brinderà con
1: suo
0: Non
1: vino.
0: Hollywood.
1: Esatto, e prende parte personalmente alle fasi d'assaggio e di selezione del taglio finale del vino. È anche una soddisfazione, io credo.
0: È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, assaggiare del vino, che lavoraccio.
1: La produzione però è contenuta, si calcolano intorno alle 2000 bottiglie ed è concentrata soprattutto nella sua Toscana, no? La regione.
0: Beh, sì, lui è livornese. Lì intorno ci sono un bel po' di bottiglie particolari, ci sono dei vigneti clamorosi, c'è Bolgheri lì vicino, quindi.
1: Ci sono, vabbè, è uno dei posti migliori al mondo, direi, per il vino, non soltanto per l'Italia. E quindi questa notizia musicale e tante altre, se volete, le trovate sul nostro sito radioitalia.it.
0: Fateci un salto, magari appena scendete dalla Vespa, dalla 50 Special.

0: Harry Biscoff Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Goccia a goccia, fianco a fianco, sei nell'anima con Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È il 10 di giugno e ora è un attimino di capire cosa fare in quest'estate, no? Tu, Emi, sei ancora in alto mare con le vacanze?
0: Sì, molto in alto mare, ci sto ancora pensando.
1: E allora sai che con Econad Viaggi trovi la soluzione giusta per partire?
0: Ah sì? Perché?
1: Perché ci sono tante offerte last minute con sconti fino al 50% per godersi le più belle spiagge italiane e l'offerta è valida per prenotazioni entro il 30 settembre.
0: E su tante destinazioni un extra sconto di 50 euro per i titolari di carte Conad.
1: Basta prenotare sul sito viaggi.conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.

0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: A l'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Oggi bisogna davvero ringraziare anche di più la nostra programmazione musicale, perché ha messo diverse canzoni bellissime in questa prima ora, tra cui la descrizione di Un attimo dei Tiro Mancino, appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Super bella, super bella. Sì. Le 18.54, magari finita la giornata di lavoro, gli impegni, le cose da fare, anche legate alla prole, ai figli, tutti i loro appuntamenti.
0: La prole mi piace.
1: Magari avete tempo per dedicarvi ad un vostro hobby. Sappiate che secondo un sondaggio, tutto fatto chiedendo a donne, la lettura sarebbe l'hobby che rende gli uomini più attraenti. Siamo più sexy quando leggiamo, non le istruzioni dello shampoo.
0: Quando
1: non...
0: siete in bagno.
1: Non quelle cose lì, quando leggiamo dei libri veri.
0: Sì, in pratica l'abitudine di leggere è stata definita una qualità super affascinante dalla praticamente da tutte. 98% delle donne che hanno intervistato, e in generale i passatempi più apprezzati negli uomini, sempre dalle donne, sono tutti legati alla cultura, alla creatività e alla crescita personale.
1: Sì, c'è proprio tutta una classifica di passatempi. Nella parte alta di questa ci sono l'apprendimento di lingue straniere, cioè imparare una lingua, la cucina, che è bellissimo saper cucinare, la pittura, la scrittura, l'intaglio del legno,
0: a cui non avrei mai pensato, però c'è, bellissimo,
1: e lo studio di uno strumento musicale. Secondo me in questa classifica manca, oltre all'intaglio del legno, la cosa dei vasi, tipo Ghost.
0: Vasi di Creta.
1: Sai fare i vasi di Creta, sei
0: di
1: estremamente
0: argilla.
1: Sexy, probabilmente. Ce lo sono dimenticati.
0: Si devi filmare però quando li fai.
1: Ce lo hai tu un hobby?
0: Sì, beh, i soliti, no?
1: I soldi, magari.
0: I soldi, la lettura, le serie TV, i film, lo sport. Andrea Rienti in cuffia, ha detto radio, che è quello che potrebbe dire mia nonna.
1: E guarda come ride.
0: Sì, come un imbecille.
1: Tu, Rienti, che hobby hai? Tu, la cucina.
0: La radio, si vede.
1: Io vorrei avere come hobby la cucina. Se sapessi cucinare sarebbe una cosa che mi piacerebbe tanto.
0: Ma sai cucinare?
1: Ah, non benissimo, no, sono abbastanza scarso.
0: Si può sempre anche imparare, no? Ti salvi le ricette, adesso sono ovunque le ricette, puoi impararle. Ti vedrei bene intagliare il legno a te.
1: Ci provo.
0: Il coltellino svizzero.
1: Ma ci provo. Voi avete un hobby, non che vi renda per forza particolarmente sexy, ma un hobby, proprio quello che vi riempie le giornate.
0: 331 995 0095, la nuova di Dito nella Piaga.

0: Businessman, così. Dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana, con la valigetta 24 ore e il profumo Axe, che di solito i businessman.
1: Il businessman del 2001.
0: Beh, quelli sono abituato a conoscere io. La giacca, il completo con la camicia bianca, la regimental.
1: Qual è la regimental?
0: La camicia con le righine celesti.
1: Ah.
0: Quella di solito bianca e celeste, vero Arienti? Tu ce l'hai la regimental?
1: No, lui ha solo quelle decorate manica corta,
0: le magliette del pigiama, sì, con cui viene qua.
1: Ma d'estate sai che ogni tanto mette le maglie a maniche, le camicie a manica,
0: corta da hawaiano.
1: Meno male che non potete vedere. Altre due ore insieme a noi due, Emiliano Nino e me, Daniela.
0: Intanto le 19 in punto adesso.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Buono ovunque altrove. Nella mattinata di domani, bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Cioè, lo dico, la cantava così in questa serata insieme. Poco fa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana vi abbiamo chiesto se avete degli hobby particolari. Scoprivamo che leggere libri, secondo le donne, è l'hobby più sexy degli uomini.
1: Sì.
0: Ci sono altri hobby molto particolari. Mi piace moltissimo quello di Emilio, quasi omonimo, da Praia.
1: Bello proprio.
0: Praia Mare. Dice: il mio hobby è allevare canarini, lo faccio da 30 anni, passo mezza giornata ad accudirli. Come si allevano i canarini?
1: Non ho la più pallida idea, proprio i volatili in generale mi sfugge proprio l'allevamento. Bello, però se vuoi ce lo racconti. Bruno invece ci scrive che il suo volontariato è in Croce Rossa.
0: Al
1: 118, quindi complimenti Bruno, perché è una cosa molto altruista.
0: Bravo, tu e tutti quelli e tutte quelle che fanno lo stesso enorme servizio al resto della comunità. Andrea da Roma scrive: hobby le mie, e poi mette l'emoji, la fotografia, che cos'è quello? L'immagine dell'ape.
1: L'emoji dell'ape, sì. Quindi avrà le arnie, non so, farà il miele. Bellissima. Che per me è una cosa che affascina.
0: Clamorosa, bellissima.
1: Incredibile. Poi il mio hobby è giocare con la mia cagnolina che si chiama Giorgia. Non c'è cosa più bella che riempia le giornate. Lei è Cristina da Levanto.
0: Mi fa molto sorridere questo amico Aurelio da Trento. Dice che il suo hobby preferito sono le corse dei cavalli. Adesso scusami.
1: Per fare corse coi cavalli,
0: Ho capito, ma tipo febbre da tipo la mandracata che vai a scegliere i cavalli oppure ci corri? No,
1: dovete specificare, raccontateci bene. E poi ci scrivono anche: i miei hobby sono disegnare fumetti, leggere fumetti, guardare qualche film e serie. Comunque fumetti ci sono.
0: Disegnare fumetti deve essere anche una cosa particolarmente complicata, oltre che bellissima comunque.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Ligabue, viva, siete su Radio Italia, solo musica italiana, è tornato il momento di andare in Egitto, Nino.
1: Che bello, andiamoci subito, andiamo a Sharm el Sheikh per ritrovare la nostra collega abbronzatella Ilaria Capellutti, buonasera.
0: Ciao. Ma
2: buonasera Daniele Emiliano, buonasera a tutti quanti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, ormai siamo a pochissimo dal concerto di Sal da Vinci, qui dal bravo Tamra Beach Resort, devo dire, di Sharm el Sheikh, qui c'è davvero tutto un cambio location che sta avvenendo, perché ovviamente entriamo ufficialmente nei festeggiamenti, c'è un concerto importante da vivere insieme. Devo dire che ho notato che persino gli ospiti sono rientrati forse dalla spiaggia un filo prima per avere il tempo di così mettersi un po' più in tiro. Si sa, in queste occasioni ne abbiamo sempre un po' voglia, no? È una festa, è un'occasione bella. E in più, ripetevo, vi dicevo anche prima, sono in tanti quelli che proprio attendono questo evento. Devo dire che c'è anche una piccola aggiunta, avevo già parlato di loro, ma avrebbe quasi voglia di parlare del sì, sono sempre presenti, sì, non sono mai invadenti. Questa sera però si sono messi veramente molto eleganti e sono anche un filo emozionati. Parlo naturalmente del gruppo di animazione Bravo. Il capo animatore Emanuele sarà al mio fianco all'inizio per raccontare un po' quello che sta avvenendo e lo vedo emozionatissimo, è super contento. Tra l'altro sto scoprendo che praticamente nell'animazione abbiamo un sacco di fan, di ascoltatori proprio della radio, quindi da questo punto di vista c'è un gran bel clima, in qualche modo si respira il senso di un grande gruppo, sebbene composto da tanti viaggiatori, da tante persone che fino a qualche giorno fa non si conoscevano, si respira una bellissima aria e credo che poi a coronare il tutto ci sarà proprio Sal da Vinci. O naturalmente noi faremo ascoltare tutto, nessuno si perderà niente, neanche lì in Italia. L'appuntamento però da adesso ve lo do direttamente a domani mattina dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh con Ilaria Capellutti, naturalmente qui su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti?

0: Preferiti a prezzi convenienti. Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 €. DM, qui io sono, qui compro.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.
10: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Bam bam bambino.
1: C'è un po' di rumba nel ritorno di Elettra Lamborghini su Radio Italia Solo Musica Italiana. Bam bam bambina.
2: Lo so, tu sembri un po' un mostro, un orco.
1: Se
2: lei
1: poco
2: no.
1: Fa insieme scoprivamo che tra gli hobby più sexy, più sensuali per gli uomini c'è la cucina, molti di noi potrebbero mettersi ai fornelli, ma è, mi sa, difficile raggiungere il livello di questo piatto.
2: Sì, la creazione di uno chef emiliano che però è torinese d'adozione e che è stato eletto come miglior piatto dell'anno in Italia. Si tratta degli gnocchi burro e oro di Federico Zanasi, che li propone proprio lì nel suo ristorante di Torino.
1: Allora, vai con la ricetta, prego.
2: Sono costituiti questi gnocchi esclusivamente di pomodoro tenuti insieme dal cosu.
1: Lo gnocco è fatto di pomodoro?
2: Sì,
1: non è uno gnocco di patate.
2: Evidentemente esclusivamente di pomodoro, dicono. Poi è tenuto insieme, dicevamo, dal cosu, che è un addensante naturale giapponese. Dal cosu.
1: Passami il cosu. Sta là il cosu, passamelo.
2: Poi sono conditi con burro, olio, parmigiano e basilico, perché diciamo che i piatti semplici alle volte, se fatti in un certo modo, risultano davvero vincenti.
1: Sì, questo non mi pare esattamente semplice. Lo gnocco di pomodoro tenuto con il cosu. Ti animo col coso, conditi con
2: diamoci una mano,
1: conditi con burro, olio, parmigiano, ma sì, gli ingredienti,
2: sono semplici.
1: Allora, i giudici che l'hanno eletto piatto migliore dell'anno hanno spiegato che merita per la sua capacità di essere allo stesso tempo italianissimo ma difficilissimo.
2: Sì, il creatore, quindi Federico Zanasi, lo chef, ha raccontato che questa ricetta prende ispirazione dalla classica tradizione bolognese, però l'ha interpretata in chiave contemporanea e lo fa a Torino.
1: Sì, ha detto che un piatto, anzi un condimento, che riporta alla sua infanzia, quando il pomodoro era sempre il protagonista assoluto della tavola. Quindi
2: un po' per tutti noi, no?
1: Niente di più tradizionale di quello. Signor Zanasi, dottor Zanasi, anzi mi permetto di chiamarla
2: chef.
1: Così. Chef, se ci vuole invitare ad assaggiare questa meraviglia, noi veniamo, ma per il bene della comunità.
2: Qua.

Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: bellezza fuori scattare una foto.
1: Elisa con la nuova, si chiama Amore, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Amore è anche scaricarsi la nostra app.
2: Ah certo, sì,
1: gratuita.
2: Amore è avere anche sempre a portata di mano sul telefonino per l'appunto la nostra app o il nostro sito radioitalia.it.
1: E?
2: Stavo pensando, si capisce che Elisa e Cesare Cremonini ci hanno questo legame particolare di amicizia, di grande
1: stima anche, no?
2: Sì, ma proprio anche di interessi comuni. Lei chiude questa canzone dicendo sfreccia sulla moto, lui corre in autostrada.
1: Allora, un pazzo in autostrada.
2: Futuro da piloti entrambi.
1: Direi che quella è la cosa che li accomuna di più, però c'è anche quello.
2: Per fortuna. Questa canzone invece dei Pinguini Tattici Nucleari si chiama Scooby-Doo, esattamente come il romanzo, primo romanzo di Riccardo Zanotti, che poi tra l'altro ha firmato anche il testo di questa.

0: patacca.
1: Basta, sto zitto allora.
0: Stai zitto?
1: A posto così.
0: Strano.
1: Sto zitto.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Disney e Pixar presentano...
10: Jessie, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra. Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
13: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenout 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99€. E con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
15: Quanti anni hai?
14: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
16: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
18: Gli altri vadano a farsi friggere!
19: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
20: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
21: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
23: Parti, e se ti cancellano il volo?
24: Tanto io parto con Boscolo.
25: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con

0: Speriamo che sia una bella serata di mercoledì per voi all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa c'era Ernia con Berlino e poi abbiamo fatto tutte le cose che si fanno prima di partire per un lungo viaggio. C'era Irene Grandi, proprio Irene qualche tempo fa ha voluto ricordare un momento molto importante della sua vita, esattamente un anno fa, un incontro con il suo idolo, con uno dei suoi idoli, tra l'altro che ha scritto canzoni per lei, per esempio prima di partire per un lungo viaggio.
1: Zabadà.
0: Zabadà, Vasco, Zabadà. Ha scritto Vasco questa canzone qua.
1: Allora, lei infatti era presente a questo momento importantissimo quando Vasco l'anno scorso ha ricevuto le chiavi della città di Irene Grandi, ovvero Firenze, era presente lì all'evento, ha scattato delle foto ricordo di quel giorno e adesso le ha di nuovo ripubblicate su Instagram, se si fanno ricordi, sì. Quelle cose lì.
0: A volte te le ricordano proprio le piattaforme, sì. No? Un anno fa scrivevi questo, sì. 20 anni fa scrivevi questo, per dirti guarda.
1: Per capire
0: guarda.
1: Come sei cambiato nel tempo.
0: Come eri cringe 10 anni fa. No, invece in questo caso è una cosa molto interessante, lei sotto questa riproposizione delle foto ha voluto scrivere: entusiasta, la nostra città è stata crogiolo di artisti immensi, idee progressiste, di grande valore etico, avendo vissuto 20 anni a Firenze, non posso che certificare sta cosa qua.

0: Marco Mengoni, l'essenziale, siete su Radio Italia, solo musica italiana, buon mercoledì sera, siete in nostra compagnia Emiliano e Daniela.
1: L'essenziale è che siate qui con noi, che per voi sia stata una bella giornata, che vi facciate accompagnare in questo inizio
0: ma
1: di serata.
0: Ma anche che Ariente sia propinqui, no?
1: Anche quello,
0: alla
1: anche.
0: Sua vita,
1: che
0: salute, là che
1: per
0: saluta.
1: Fare come Pataccone, andare a preparare la cena, chissà quanti a questo punto della serata sono lì con sale, olio, gli ingredienti.
0: Sale e olio.
1: Sì. Quelle sale e olio serve, sono basilari. Qualunque cosa tu voglia cucinare, sale e olio devi mettere.
0: Pensa
1: no?
0: Come se abbiamo parlato di cucina stasera. Questo pensa che grande esperto. Certo, siete lì che cucinate con sale e olio.
1: Scusa, sale e olio base proprio, cioè ci sono sempre.
0: Sì, magari potete dire petto di pollo. Non
1: ma
0: so,
1: magari nessuno mangia
0: la pasta.
1: Dai, non mangeranno il petto di pollo, ma il sale e olio dentro quello che mangiano ce lo mettono. Cioè, secondo me sono andato più vicino io alla soluzione.
0: Hai sempre ragione tu, è incredibile. Salutiamo Pataccone. Va?
1: Grazie mille, Patacca. Quando torni? Adesso inizia la full immersion del mondiale, quindi ti vedremo a spizzichi e bocconi, come dicono i giovani.
0: Esattamente.
1: Come dicono i giovanissimi.
0: Un bel saluto che abbiamo fatto da Rieti.
1: A proposito di petto, tra poco arriva Pollo.
0: Sì, però non si magna, è lui.
1: No, non si magna.
0: Per carità.
1: Non si ha mai.
0: Sono quasi le 20.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump minaccia all'Iran, firmi l'accordo, attaccheremo forte anche oggi. Il regime replica, la nostra risposta sarà dura, continuano i raid israeliani sul Libano. Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, dobbiamo ridurre le tasse al ceto medio, dice la Premier, che poi ribadisce il no del governo alla patrimoniale. L'omicidio di Pierina Paganelli, dopo la soluzione Luis da Silva esulta, ha vinto solo la giustizia, dice la procura, annuncia che farà appello alla sentenza. L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa, oggi l'autopsia sul corpo del giovane, il ventenne fermato a Bardonecchia, non ha risposto alle domande del GIP. Il viaggio apostolico del Papa in Spagna, secondo giorno di Leone XIV a Barcellona, oggi visita al carcere dell'Abbazia di Monserrat, tra poco la messa alla Sagrada Famiglia. Caso Epstein, Bill Gates davanti al congresso ammette non lo avrei mai dovuto incontrare, il fondatore di Microsoft poi assicura non ho mai fatto del male a nessuno. I disordini antimigranti a Belfast scatenati dall'aggressione di un sudanese ai danni di un quarantenne. Starmer parla di scene sconcertanti e inaccettabili. L'Italia con me verso la Luna, Sky TG24, le emozioni di Parmitano nel team di Artemis 3, la missione NASA per il ritorno sul satellite. L'astronauta ringrazia la sua famiglia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio Rutigliano, strada provinciale 111, direzione incrocio Otranto.

0: statale 173 delle Terme Salentine. In Friuli Venezia Giulia, sulla statale 54 del Friuli, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Ponte San Quirino. In Lombardia, sulla statale 11 Padana Superiore, rallentamenti per presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Gorgonzola. In Piemonte, sulla statale 28 Colle di Nava, tratto chiuso, carichi dispersi tra l'incrocio Casello Ceva a 6 Torino Savona e l'incrocio di Nucetto. In Emilia-Romagna, statale 12 della Betone del Brennero, perdita liquido sull'asfalto dopo l'incrocio La Barzigala e prima dell'incrocio Maranello. Sulla statale 679 raccordo autostrada dell'Arezzo Battifolle, siamo in Toscana, traffico rallentato causa incidente sull'incrocio A1 uscita Arezzo direzione raccordo autostrada dell'Arezzo Battifolle. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: MR Comedy, vacci piano su Radio Italia, solo musica italiana. Domani comincia ufficialmente il mondiale di Canada, USA e Messico. Non ci siamo.
1: Non doveva andare così. MR Comedy, non ci siamo.
0: Però ci sono altre curiosità.
1: Ci sono un sacco di squadre che nelle ultimissime ore hanno filmato le loro partenze. Tante nazionali sono arrivate proprio oggi o arriveranno nella giornata di domani, perché evidentemente domani si giocano le prime partite, ma poi altre sono impegnate un po' più avanti, quindi magari stanno ancora partendo dai loro posti. L'hanno fatto, per esempio, la Turchia è in grandissimo, chiudendo un'autostrada con tutte le

0: macchine della scorta.
1: Una volta non si faceva sta cosa,
0: è diventato un po' rituale. L'ha fatto in modo molto carino anche cacao
1: Curaçao,
0: la nazionale di Curaçao, che finalmente sbarca al mondiale.
1: È un'isola, no? piccolissima,
0: minuscola, grande poco più dell'Elba, che ha fatto una cosa molto carina per raccontare la propria partenza per il mondiale.
1: Hanno deciso di muoversi a bordo di questo vecchio scuolabus con la scritta "scusate, siamo arrivati", proprio per ironizzare sul fatto che fino ad ora non si erano mai qualificati a un evento così importante come sono i mondiali di calcio. Questo filmato mostra un bus bello vecchiotto, no? Sì. Anche un pochino così ammaccato, con i finestrini aperti, i giocatori che battono le mani sulla fiancata a tempo di musica. Sì, molto sì. Casereccio.
0: Si divertono un sacco. Lo scuolabus, per darvi un'idea, è proprio quello tipico americano, sì. Quello dei Simpson, sì. Insomma, quello giallo. Con tutti i colori. Anche se non ci sono molte speranze che Curaçao possa arrivare in alto in classifica, grazie a questa cosa spettacolare, questo arrivo, il fatto che per esempio sono saliti sull'aereo, si sono messi a ballare sulla pista di decollo, sono già molto molto apprezzati.
1: Io li tifo tantissimo.
0: Quota simpatia, sicuramente il mondiale l'hanno vinto. Cioè, se ci fosse il mondiale della simpatia è loro.
1: Se non altro perché ci sono anche arrivati fino lì, no? Non è per niente scontato.
0: Sì, assolutamente.
1: Ascoltiamo anche Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, puro amore.

0: Fermami perché non posso smettere di ballare con questo.
1: Che ritmo.
0: Rum e cioccolata, Delia e Fiat 131 in questa serata insieme. Sapete che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio partner ufficiale di Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, e siamo già arrivati, caspita, alla quarta puntata.
1: Esattamente, e la parola d'ordine è spaccatura in questo caso. Il gruppo si divide per affrontare un trekking fisico ed emotivo che mette tutti a dura prova. Le tentazioni nella giungla sono continue e sempre più sfidanti, dalle piccole scelte fino a veri colpi di testa che fanno saltare i nervi.
0: L'atmosfera si fa più pesante quando qualcuno, dopo essersi sempre mostrato cauto, cede al lusso più smodato. La fiducia crolla, i sospetti aumentano e iniziano bugie, segreti tra i vari membri. Tra discussioni accese, alleanze che vacillano e sensi di colpa, il gruppo è esausto e anche un po' diviso.
1: L'elezione poi della nuova guida non calma le acque, anzi l'aria al campo è gelida, è il momento davvero della resa dei conti.
0: L'appuntamento con Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, è per domani alle 21:15 su Sky 1 e in streaming su Now.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, sulla musica italiana. Noi tutti sappiamo quanto il nostro bel paese sia un luogo di pensatori, di filosofi,
1: poeti,
0: di artisti,
1: e navigatori.
0: Santi, poeti, navigatori, tutto il cucuzzaro. E appunto per questo alcune cose che sono diffuse in tutto il mondo sono nate prima da noi in Italia.
1: Chi ha inventato l'università? Qual è stata la prima università? La nostra, quella
0: Bolo.
1: Di Bologna, fondata nel 1088, è stata la prima a utilizzare proprio il termine universitas per indicare la corporazione di studenti, di docenti che chiacchieravano fra di loro e che studiavano diritto e filosofia. Per questo poi Bologna l'adotta.
0: E certo, certo, grande fiore all'occhiello, come
1: certo.
0: dicono i giovani.
1: Esatto.
0: Poi Monte dei Paschi di Siena è la più antica banca al mondo ancora attiva, è stata fondata nel 1472, ci siamo inventati le banche.
1: 20 anni prima di scoprire l'America, prima di Cristoforo Colombo.
0: Capito, quindi non erano ancora, e noi avevamo le banche.
1: La banca. 1924 invece è un anno importante per tutti noi che ci spostiamo con le auto. L'autostrada dei Laghi è stata forse la primissima infrastruttura progettata esclusivamente per le auto. Ai tempi non c'era l'idea di fare l'autostrada, si andava per le mulattiere.
0: Sì, è stato un modello poi studiato davvero in tutto il mondo.
1: Sì, sì, sì.
0: Le gazzette invece sono nate a Venezia nel 500 ed erano fogli che informavano le persone, venduti proprio pubblicamente.
1: Sì, a Venezia camminavano. Oh, com'è finita la partita di ieri? Cioè, era da lì la gazzetta dello
0: sport. Certo, così
1: l'hanno inventata.

0: Ma anche gli occhiali sono nati in Italia alla fine del XIII secolo e poi in tutta Europa li hanno usati, tuttora li abbiamo sul naso.
1: Quindi. Certo, noi due siamo i tipici esempi di quelli che devono ringraziare chi ha inventato gli occhiali, perché sennò saremmo completamente ciecati.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Sì. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Poco fa quelli a cui piacciono i Rolling Stones, i The Colors su Radio Italia Solo Musica Italiana, poi Ale Amo, Alessandra Amoroso con Big Mama, mezzo rotto per arrivare fino alle 20:37. Già ieri parlavamo di stagione di concerti, di tanti appuntamenti e di quanto anche questi sono particolarmente attesi da tutti i fan di Brescia.
1: Facciamo una specie di countdown, perché tra un mese esatto, per esempio, Brescia si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il tour estivo del 2026. Lui ha avvisato i fan che i biglietti per questa data, che sarà l'ultima della tournée, stanno finendo, quindi insomma
0: sì, pochi.
1: Bisogna fare impressa in pressa.
0: Ma sì, proprio un po' di più anche di presto presto.
1: Sì.
0: Da Dio poi il singolo che tra un attimo tra l'altro ascoltiamo qui su Radio Italia non mancherà ovviamente nella scaletta dei concerti estivi, perché figurati se uno che ha fatto appena uscire un singolo fa un concerto e non canta la canzone che ha appena fatto uscire.
1: Avrebbe senso, no?
0: Capisci?
1: Sì,
0: potrebbe
1: appunto
0: darsi.
1: Tra l'altro il brano è tra gli inediti contenuti nella riedizione dell'album Mediterraneo che è uscito, scusate, venerdì scorso.
0: Magari poi si dimentica di farla dal vivo e allora ve la facciamo ascoltare noi.
1: Dubito, però.
0: Anche io, vabbè.

0: quanto è carina la nuova di Brescia, si chiama Da Dio, ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Scusatemi un attimo, sì. Sono le 20:41 adesso, proprio in questi istanti.
0: Non abbiamo salutato il pollo.
1: Ma non abbiamo dato il benvenuto
0: una
1: al pollo.
0: Una gravità rara.
1: Ma veramente?
0: Sì, sì, cioè, secondo siamo me stati distratti.
1: Rischiamo il licenziamento in tronco.
0: Lo so.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: C'era un ragazzo.
10: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
11: Fattima dare dalla mamma.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
15: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Tu cosa fai questa sera? La nuova di Noemi su Radio Italia, solo musica italiana. Manca questa sera, no, però fra quante sere?
1: Fra 18.
0: Fra 18 sere abbiamo un impegno bello importante.
1: Giusto, perché torna Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, presentato da Notino, domenica 28 giugno a Palermo, Foro Italico. Ci sarà il nostro maestro Bruno Santoi, sì, che dirige la Radio Italia Live Orchestra. E sul palco saliranno non uno, non due, una
0: serie
1: incredibile, pazzesca di artisti.
0: Diciamoli, dai, diciamoli tutti. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e a Radio Italia Trend per Spotify ci sarà Samurai J.
1: Amici, amiche, è ovvio che noi vogliamo vedervi tutti là insieme a noi al Foro Italico, condividere dei cannoli,
0: certo,
1: mangiarci una cassata.
0: Ma arancin.
1: Se non potete, no, Palermo arancin.
0: Io metto l'asterisco.
1: Se non potrete esserci, Radio Italia Live, il concerto ovviamente sarà trasmesso su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video sul nostro sito radioitalia.it e anche sul nostro canale YouTube.
0: Poi anche sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei, sui dispositivi Echo, sulle nostre pagine social, quindi parliamo di Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e poi in TV in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40 domenica 28 giugno.
1: Domenica 28. Sì. Per assistere live dal vivo allo spettacolo sarà necessario portarci dei cannoli, e questo sicuro.
0: Vabbè, però altre cose, dai.
1: Accreditarsi sul sito ticketone.it. Attenzione, perché vale una persona, due accrediti massimo, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 di giugno fino ad esaurimento posti.
0: Bisogna iscriversi, ma l'evento è gratuito e resterà tale. L'hashtag ufficiale Relive e tutte le info sono su raditalia.it.
1: In attesa di vederlo sul palco del Foro Italico di Palermo, Ermal Meta, ve lo facciamo ascoltare qui. Questa è Stella.

0: Se lo stile fosse una canzone, loro sarebbero a sfilare sulle passerelle. Fabri
1: per
0: Fibra
1: l'alta moda.
0: Sì, davvero. Milano sì. Baby su Radio Italia, solo musica italiana, l'ultima in realtà di questa parte di serata con noi due, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.
1: Nino.
0: Prima di darvi l'appuntamento per domani.
1: Sì, però dobbiamo salutare volentieri anche Paolo Gallino e Pollaio, tutte cose.
0: Buonasera ragazze, scusateci per prima.
1: Sono un po' offese con
0: no,
1: te.
0: Lo so.
1: Una mancanza, devi portarli un po' di semente. Sementi.
0: Ci sono quelle cose che sono imperdonabili. Questa è imperdonabile, signore, scusateci.
1: Troveremo il modo,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: vabbè.
0: Tanto del mais domani.
1: Tanto domani ci ritroviamo a partire dalle 6 di sera, quindi buona serata a tutti, ci sentiamo domani.
0: Le 21:01 intanto.
1: Ciao.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
1: Figurati, me ne trovano un altro.
0: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
1: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Il supermercato è in chiusura.
5: Abbiamo dimenticato l'acqua.
6: Vado io.
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco poco sodio, mi raccomando.
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Jake.
12: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
13: Perché sono simpatico, giusto?
12: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
13: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
12: Buonanotte.
13: Ma siete ancora qui?
12: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Trump minaccia all'Iran, firmi l'accordo, attaccheremo forte anche oggi. Il regime replica, la nostra risposta sarà dura, continuano i raid israeliani sul Libano. Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, dobbiamo ridurre le tasse al ceto medio, dice la Premier, che poi ribadisce il no del governo alla patrimoniale. L'omicidio di Pierina Paganelli, dopo la soluzione Luis da Silva esulta, ha vinto solo la giustizia, dice la procura, annuncia che farà appello alla sentenza. L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa, oggi l'autopsia sul corpo del giovane, il ventenne fermato a Bardonecchia, non ha risposto alle domande del GIP. Il viaggio apostolico del Papa in Spagna, al secondo giorno di Leone XIV a Barcellona, oggi visita al carcere dell'Abbazia di Montserrat con la messa alla Sagrada Famiglia. Caso Epstein, Bill Gates davanti al congresso ammette non lo avrei mai dovuto incontrare, il fondatore di Microsoft poi assicura non ho mai fatto del male a nessuno. I disordini antimigranti a Belfast scatenati dall'aggressione di un sudanese ai danni di un quarantenne. Starmer parla di scene sconcertanti e inaccettabili. L'Italia con me verso la Luna, Sky TG24, le emozioni di Parmitano nel team di Artemis 3, la missione NASA per il ritorno sul satellite. L'astronauta ringrazia la sua famiglia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché,

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ciao patatina. Ciao patatino. Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi all'ascolto. Siamo entrati in giovedì.

0: 11 giugno 2026. L'ambasciatoroschi attacca Mattarelloschi. Il diplomatico russo infatti è spietato e lagnoso e offensivo nei confronti del capo dello Stato italiano. Dice: l'Italia ce l'ha con noi russi. Io voglio ricordare che la Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia a un atteggiamento ostile. E Mattarella ha parlato di Marina Militare, definendola un prezioso presidio di indipendenza del paese e tutela della pace e della cooperazione a partire dal Mediterraneo. Secondo l'Istat, la produzione industriale sale e segna più 1,3% su anno. È il terzo mese consecutivo, bene i mezzi di trasporto e farmaceutici, male il tessile. Ciucco guida un tir in contromano per 10 km. Il conducente di un auto articolato gigantesco è stato fermato dalla Polstrada dopo aver percorso contromano circa 10 km della A26 Voltri Sempione. L'uomo è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 gl. Praticamente Ciucco perso. È stato quindi denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato per il contromano con la revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Tra l'altro, nel suo percorso il conducente ha urtato più volte il guardrail. Dall'altra parte della strada ovviamente c'erano atterriti gli automobilisti che incontravano il ciucco volante. L'Italia non è la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale. La Premier precisa: vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ed avere patrimonio. Il messaggio di Mattarella: le parti sociali contribuiscono alla coesione sociale. Ha detto ancora il capo dello Stato che non si era ancora beccato gli insulti da parte dei tirapiedi di Putin. In Iran attacchi americani dopo la Pash abbattuto e la nuova rappresaglia di Teheran. La situazione resta dunque ad altissima tensione colà. E Piantedosi, ministro dell'Interno, ha dato il via libera dal governo al disegno di legge sull'intelligenza artificiale alle forze dell'ordine, uno strumento di supporto senza sostituire però il ruolo umano. Caporalato: dopo la strage dei 4 braccianti, ancora Piantedosi ha annunciato una vigilanza straordinaria per prevenzione e repressione. Dice Rocío Muñoz Morales, la ex di Raúl Bova: io adesso confermo il legame con Andrea Iannone e voglio aggiungere che mi vivo il bello che c'è. Lo sport, il basket, scatta la finale Milano-Venezia, si comincia quest'oggi al forum di Assago. Per l'automobilismo, la Formula 1 dopo Monte Carlo, nel weekend l'esordio per la Catalogna, domina il mondiale Antonelli in volo a 66 punti di vantaggio sul ferrarista Hamilton. Per il tennis, ancora i controlli clinici a Jannik Sinner, si attende un definitivo chiarimento sulle sue esatte condizioni dopo il terribile e spettacolare malessere agli Open di Francia. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia è solo giramondo. Oggi via con Messico contro Sudafrica. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Buono ovunque altrove. Nella mattinata di domani, bel tempo su tutto il paese, con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio, possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Sì.
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra.

Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Non è già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.